Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: That shit's gonna be crazy.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme!
9: L'idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

che ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. You know the hardest thing.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Maccherosa. Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme!
10: L'idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: RBE, cultura, informazione, relax.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. Dream.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

taccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE vicina a te.
1: Nenè, una notte e poi più niente si spegne.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Zuccherosa. Cosa?
1: Muoversi in Piemonte. Un saluto e una buona mattinata dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi informiamo quindi che dalle 9 alle 14 di oggi, domenica 6 settembre, in occasione di una manifestazione ciclistica, viene chiuso il Colle dell'Agnello da Borgata Chianale al Valico. Durante questa fascia oraria, la strada sarà riservata ai cicloturisti partecipanti alla manifestazione. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.

0: Dopo Mosca Kiev, oggi gli inviati americani Witkoff e Kushner incontreranno il presidente ucraino Zelensky. Ieri il colloquio con Putin. Abbiamo discusso di piani concreti che annunceremo nelle prossime settimane, hanno detto gli emissari di Trump. La Germania si prepara alla vittoria del partito neonazista AfD in Sassonia, elezioni regionali che avranno conseguenze politiche nazionali e a cui guardano i partiti di estrema destra di tutta Europa. Femminicidio di Lorena Isceri, Meloni ne approfitta per farsi pubblicità, sui social rivendica l'azione del governo in materia, ma i fatti, dalla mancata legge sul consenso all'abolizione dell'educazione socioaffettiva nelle scuole, la smentiscono. Plastic Overshoot Day, da oggi tutta la plastica prodotta nel mondo supera le capacità di gestione e smaltimento, l'appello del WWF, non basta riciclare, bisogna ridurre drasticamente la produzione. Sono le 8:31, Popolare Network, buongiorno, la prima edizione del giornale radio. Secondo giorno di tregua nei bombardamenti sulle rispettive capitali tra Russia e Ucraina. Uno stop di 72 ore durante la missione in corso degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, che ieri hanno incontrato a Mosca Vladimir Putin e oggi saranno a Kiev per incontrare Volodymyr Zelensky. Tregua che coinvolge le due capitali, Kiev e Mosca, ma non altre zone dei due paesi. Nella notte infatti i droni ucraini hanno attaccato una raffineria di petrolio 150 chilometri da Mosca e i russi hanno compiuto attacchi di vario tipo, in particolare nella regione di Zaporizhia. Gli inviati americani hanno detto di avere discusso con Putin di piani concreti per i passi successivi che saranno annunciati nelle prossime settimane. Di questi piani discuteranno oggi a Kiev con Zelensky. Per Donald Trump il conflitto russo-ucraino è anche una questione di politica interna. Sentiamo Roberto Festa.
1: Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati a Mosca alcuni giorni dopo la visita del direttore della CIA, John Ratcliffe, che ha incontrato il capo dei servizi russi, Aleksandr Bortnikov. Non si tratta di un caso. Ratcliffe è andato nella capitale russa per mettere in guardia da ciò che agli americani appare sempre più chiaro, e cioè che l'esercito di Mosca non è più destinato a rapida e certa vittoria. Anzi, che le prospettive per i russi si fanno sempre più cupe. Gli americani del resto credono che sinora l'intelligence e i generali russi abbiano dato a Putin un'immagine deformata, non veritiera, delle forze in campo e chiedono quindi al Cremlino una svolta che privilegi il negoziato. Si tratta peraltro di un importante cambio di rotta anche per gli americani. Donald Trump ha sempre privilegiato il dialogo con Putin e si è mostrato sensibile alle sue richieste perché l'amministrazione ha sempre dato per certa una vittoria russa. Le cose appunto sono cambiate e Witkoff e Kushner vanno a Mosca per dare a Putin l'opportunità, l'ultima probabilmente, di mostrarsi serio in tema di negoziati. Questo è per l'appunto l'ultimo probabile sforzo diplomatico da parte di Washington. All'avvicinarsi delle primarie e la crisi con l'Iran volgono altrove l'attenzione dell'amministrazione. Dopo questo viaggio di Witkoff e Kushner, il negoziatore americano probabilmente si eclisserà.
0: E come dicevamo, tra poche ore Witkoff e Kushner saranno per la prima volta insieme in Ucraina da Zelensky. Sentiamo come Kiev attende questo passaggio. Sabato Angeri.
2: L'Ucraina si trova in una posizione negoziale molto difficile. Da un lato è evidente, perché l'hanno detto i diretti interessati, che a Kiev converrebbe un cessate il fuoco immediato. Dall'altro, dimostrarsi troppo frettolosi è interpretato come un segno di debolezza in questi contesti. L'arrivo degli inviati USA Steve Witkoff e Jared Kushner oggi a Kiev è un passaggio fondamentale per tentare di trovare una sintesi. Gli uomini di Trump incontreranno Zelensky dopo aver parlato direttamente con Putin e ciò solleva il presidente ucraino dalla responsabilità di fare il primo passo, ma lo inchioda nella difficile posizione di chi non può rilanciare. Se, come è scontato, i russi hanno insistito sull'ottenimento della parte restante del Donetsk, gli ucraini dovranno dire dei nuovi no, oppure tentare soluzioni alternative, come l'istituzione di una zona franca senza militari, che finora non hanno riscosso successo né tra i propri soldati né tra quelli nemici. In ogni caso a Zelensky serviva questo colloquio con gli statunitensi, perché se sulla pace si protrarrà l'attesa, sulle forniture militari e magari sull'autorizzazione a utilizzare altri mezzi per colpire i russi in profondità, si può trovare un compromesso. E con l'inverno alle porte, Kiev spera davvero di riuscire ad aumentare le sue capacità di contraerea prima che mezza Ucraina sia di nuovo al buio, per il quinto anno consecutivo. Inoltre, se Mosca dovesse insistere con l'intensità e la frequenza dei raid delle ultime settimane settimane, è evidente che anche a livello mediatico la situazione per Zelensky precipiterebbe. Ottenere sistemi per resistere fino a quando non si troverà un vero compromesso con Mosca è l'imperativo, almeno per ora.
0: In Germania giornata elettorale molto importante, inizia per la prima volta dal 1945 un partito di estrema destra di ispirazione neonazista, l'AfD potrebbe vincere e governare una regione, la Sassonia-Anhalt, vittoria che avrebbe conseguenze politiche su tutta la Germania e anche fuori dai confini tedeschi. Sentiamo il servizio da Berlino.
3: 15.000 persone hanno partecipato ieri a Magdeburgo alla manifestazione di protesta indetta da oltre 100 organizzazioni contro l'avanzata dell'estrema destra in difesa della democrazia e dei diritti civili. L'atmosfera nel capoluogo della Sassonia-Anhalt è molto tesa in vista delle elezioni regionali di oggi che prevedono una vittoria schiacciante del partito ultranazionalista di estrema destra dell'AfD che nei sondaggi viene attestato intorno al 40%. A votare sono 1.700.000 cittadini e per la prima volta dal 1945 in un Land della Germania un partito di dichiarata ispirazione neonazista potrebbe tornare al potere e minare così le fondamenta democratiche e civili del paese. Mai un'elezione amministrativa tedesca ha suscitato così tanta attenzione e così tanti timori come quella di oggi. L'AfD punta a conquistare la maggioranza assoluta dei seggi nel Parlamento locale e già sogna di salire al potere anche a livello nazionale, approfittando del diffuso malcontento nei confronti dei partiti tradizionali e del governo federale di Friedrich Merz. Una netta affermazione dell'ultradestra potrebbe far vacillare il cosiddetto Brandmauer, il muro di contenimento eretto da tutti gli altri partiti democratici che escludono a priori ogni tipo di collaborazione e alleanza con l'AfD. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
0: E ieri in Inghilterra, a Dover, un centinaio di estremisti di destra incappucciati e vestiti di nero hanno bloccato per mezz'ora il porto sulla Manica, appunto d'approdo dei migranti che sbarcano via mare dalla Francia. Al grido di fermiamo le barche, a organizzare la manifestazione un gruppo di estrema destra della Galassia, della English Defence League, già organizzatrice di recenti manifestazioni anti-immigrati a Londra. Sentiamo il collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
4: Incappucciati vestiti di nero e al grido di stop the boats, fermate le barche. La polizia non ha arrestato nessuno e indaga ancora su chi abbia organizzato questa protesta durata solo mezz'ora ma che ha bloccato il porto di Dover, maggiore scalo nel Regno Unito per chi attraversa la Manica. Vi transitano oltre 9 milioni di persone all'anno. Rabbia di automobilisti e passeggeri dei traghetti, ma tra i cittadini della città del Kent c'è stato anche chi ha applaudito i manifestanti mentre sfilavano per le strade. Un gruppo di estrema destra, Patriot Platform, ha rivendicato l'azione in rete.
0: A Belgrado sono in corso in questi giorni i funerali solenni, come promesso dal governo, del generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, morto in carcere all'Aia mentre scontava l'ergastolo. Mladic era stato condannato per il genocidio di Srebrenica. Ieri una cerimonia militare, domani sarà invece il giorno del funerale vero e proprio. Bruxelles aveva diffidato Belgrado dal trasformare le esequie in una glorificazione di Mladic, cosa che invece è successa, sta succedendo. La commissaria all'allargamento Costa ha dunque annullato una visita programmata in Serbia. I funerali di Mladic non sono però l'unico ostacolo all'ingresso della Serbia in Unione Europea, come spiega la giornalista italiana che vive a Belgrado, Ludovica Passeri.
5: Se stiamo alle parole della commissaria all'allargamento, questo è un test non superato. Ha utilizzato proprio questa parola, test. Un test non superato, e ha detto che avrà un impatto sul percorso di adesione della Serbia. Ricordiamo che però il percorso di adesione della Serbia è in stallo da molto tempo, quindi questo elemento si sommerebbe a una serie di altri elementi. Ricordiamo che c'è una risoluzione del Parlamento europeo di ottobre 2025 che critica, dobbiamo contestualizzare anche tutto questo rispetto alla situazione politica di un paese estremamente polarizzato, in cui dalla fine del 2024 vanno avanti le proteste guidate dal movimento studentesco universitario, una risoluzione quindi che criticava come dire anche la repressione e la polarizzazione diretta anche dalle autorità, quindi la situazione è molto complessa. Il funerale di Mladic, la glorificazione di Mladic, questa è l'espressione utilizzata, si inserisce in un quadro politico estremamente problematico.
0: La politica sia unita contro la violenza è l'appello del padre della donna Lorena Isheri, scusate, uccisa giovedì scorso dall'ex compagno che l'ha lanciata da un cavalcavia sull'autostrada A1. Appello diffuso ieri e seguito a poca distanza da un lungo intervento sui social di Giorgia Meloni, che ha colto l'occasione per rivendicare l'azione del governo in tema di femminicidi, ma dall'abolizione dell'educazione sessuo-affettiva nelle scuole al pantano in cui è finita la legge sul consenso, i fatti la smentiscono. Valeria Valente, Partito Democratico, è l'ex presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio.
6: Per onestà, una Presidente del Consiglio che ascolta un appello così drammatico di un padre che ha perso una figlia dovrebbe davvero ascoltarlo. Quel padre in quell'appello ha detto sostegno ai centri antiviolenza e poi ha parlato di educazione. Com'è possibile che invece questo governo può mettere in campo un disegno di legge che vieta l'educazione sessuale affettiva nelle scuole primarie? Proteggere, direi che lo Stato tante volte non ce la fa. E allora educare le nuove generazioni a una cultura diversa. In questa legislatura troppo spesso abbiamo sentito parlare addirittura di denunce false, ma diciamo anche che riscrivere il reato di violenza sessuale sarebbe culturalmente ancora più potente, perché significa dire che solo un sì è un sì. E lì invece abbiamo visto una resistenza, c'era stata la stretta di mano, addirittura un voto, credo che sia la prima volta nella storia che c'è un voto unanime in un ramo del Parlamento e poi si blocca nell'altro ramo del Parlamento. Quindi mi verrebbe da dire a Giorgia Meloni: è questa l'unità che volevi?
0: Si avvia a conclusione il forum Ambrosetti di Cernobbio, tradizionale appuntamento settembrino dell'imprenditoria e del capitalismo italiani. La giornata di ieri ha visto il mondo delle imprese offrire il palco a diversi esponenti dell'estrema destra europea, come il giovane segretario del Rassemblement National francese Bardella, oppure il l'ex generale Vannacci. Oggi sarà invece il giorno delle opposizioni, perlomeno italiane, con i leader del campo largo attesi tutti insieme a Villa d'Este. Che significato può avere questo appuntamento? Sentiamo il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
7: Non vedo un grande significato, diciamo, in prospettiva, se non ovviamente quello di fare da contraltare alla sfilata dei ministri che c'è stata fino ad oggi. Non difficile che possa emergere già fin d'ora qualche elemento sulla piattaforma comune dell'opposizione. La platea è una platea che ascolta prevalentemente con un occhio che è legato esclusivamente agli interessi delle grandi imprese e del business, quindi forse l'unico interrogativo che può esserci è quanto moderatismo dovrà essere messo in campo per non spaventare i grandi elettori con interessi economico-finanziari.
0: Oggi 6 settembre, il giorno in cui a livello globale la plastica che produciamo supera la nostra capacità di gestirla in sicurezza, di smaltirla o riciclarla. Le associazioni ambientaliste e ricercatori lo chiamano il Plastic Overshoot Day. Ogni anno, con l'aumentare delle capacità di gestione e smaltimento delle plastiche, questo giorno cade un po' dopo durante il corso dell'anno, significa che ricicliamo in percentuale ogni anno un po' di plastica in più sul totale di quella prodotta rispetto all'anno precedente, ma siccome la produzione aumenta sempre, la frazione di plastiche non gestite è in termini assoluti ogni anno più grande, come spiega Giorgio Bagordo del WWF Italia.
8: L'Italia si posiziona leggermente meglio rispetto a quella che è la media a livello globale. Siamo lontani da quelli che sono i migliori paesi performanti, abbiamo ad esempio a livello europeo la Svizzera, la Francia, e però ovviamente abbiamo anche paesi che sono molto molto indietro. Abbiamo, per esempio, guardando a quelli che sono paesi che danno sul mediterraneo, abbiamo l'Egitto, in cui Plastic Overshoot Day cade il 9 febbraio, e questo fa capire ovviamente la difficoltà anche di gestire un problema a livello globale. Quindi anche avendo un miglioramento di gestione, non è detto che la dispersione possa essere ridotta, tant'è che se guardiamo un attimo le statistiche, malgrado negli anni il Plastic Overshoot Day sia andato a migliorarsi nel tempo, per esempio nel 2021 ricadeva ad agosto, nel 24, il primo settembre, l'anno scorso e il 4 settembre, quello che vediamo è che in termini di dispersione, visto che comunque la percentuale di plastica gestita in maniera non corretta è comunque molto elevata, l'aumento di produzione porta a un aumento anche della dispersione in ambiente, e questo ci fa capire quanto sia un problema e quanto la gestione non sia solamente la soluzione, ma bisogna cercare di ridurre a monte quella che è la produzione e il consumo.
0: Sono le 8:46, si conclude qui questa edizione del giornale curata da Roberto Maggioni e Diana Santini. Le notizie tornano alle 10:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto e buona giornata.
9: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
10: Popolare Network.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Domenica 13 settembre alle 17 presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghedini di Cuneo.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di oggi, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale, è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Ed è tutto. Noi ci risentiamo più tardi. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi sarà curata dalla pastora Laura Testa. Buon ascolto.
1: Benvenuti e benvenute. Ci vogliamo raccogliere alla presenza del Signore questa mattina per invocare la sua presenza e per celebrarlo insieme. Cari fratelli e care sorelle, vogliamo pregare. Signore, resta con noi, sii presente in

Leggo dal Salmo 146. Alleluia. Anima mia, loda il Signore. Io loderò il Signore finché vivrò. Salmeggerò al mio Dio finché esisterò. Non confidate nei principi né in alcun figlio d'uomo che non può salvare. Il suo fiato se ne va ed egli ritorna alla sua terra. In quel giorno periscono i suoi progetti. Beato colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe e la cui speranza è nel Signore, il suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, che mantiene la fedeltà in eterno, che rende giustizia agli oppressi, che dà il cibo agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Il Signore apre gli occhi ai ciechi, il Signore rialza gli oppressi, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri, sostenta l'orfano e la vedova, ma sconvolge la via degli empi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, regna per ogni età. Alleluia.

Leggiamo la parola del Signore così come essa è testimoniata dall'Evangelo di Giovanni al capitolo decimo, i versetti da 11 a 16. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga, e il lupo le rapisce e disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me. Come il Padre mi conosce, io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Carissimi fratelli, carissime sorelle, che belle parole queste del Vangelo di Giovanni. Molte volte, nei momenti difficili della vita, le parole di Gesù ci hanno consolato e ancora ci consolano.

consolano e ci calmano l'animo. Però certo c'è grande differenza tra Gesù e qualunque altro pastore o pastora. Gesù, infatti, ha con le sue pecore un legame di responsabilità, di conoscenza e d'amore profondissimi, tale da dare la propria vita per loro. L'Evangelo di Giovanni ci fa vedere che la contrapposizione tra il buon pastore e il mercenario è basata proprio sulla relazione tra le pecore e chi guida e accudisce il gregge. Facendo un'analogia con la nostra vita di fede, vedremo che se scappiamo, anche noi come mercenari, rinunciamo ad esercitare quei doni, quei talenti che il Signore ci ha donati al servizio della Chiesa e del mondo. In altre parole, rinunciamo alla nostra vocazione quando ci giriamo dall'altra parte ignorando ciò che avviene nel mondo accanto a noi, la fame, le disuguaglianze sempre crescenti, la distribuzione ingiusta delle risorse. Insomma, rinunciamo a seguire il Signore quando ci giriamo dall'altra parte di fronte alle remigrazioni, ai morti in mare, alle torture operate dalle dittature, quando non ci poniamo delle domande rispetto al cambiamento climatico. Rinunciamo a essere fedeli al nostro rapporto con il Signore ogni volta che, come i mercenari, intuiamo che il male sta arrivando e lasciamo l'ovile senza protezione e le pecore in pericolo. Ecco, a noi la scelta se essere pecore e lasciarci guidare e vivere della grazia di Dio o rifiutare questa grazia ed essere mercenari, mercenarie. È una scelta che ci mette in crisi perché ci chiede di mettere in discussione tutta la nostra vita, ma ci impone al tempo stesso un cambiamento, e questo cambiamento nelle mani di Gesù è possibile. Proprio il Cristo, proposto dall'Evangelo di Giovanni, ci mostra la strada da seguire. Lui, unico buon pastore, offre la sua vita per le pecore. Ed è così anche per me e anche per te. Egli offre la sua vita, nient'altro è necessario. Il Signore offre la sua vita per tutte le pecore. E non importa se esse siano più o meno docili, non importa se sono di un colore o di un altro, non importa se sono di una religione o di un'altra, di un genere o di un orientamento o di un altro. Il Signore offre la sua vita per tutta l'umanità e ancora oltre, per ogni vita che vive sulla terra. Mettersi alla sequela del Cristo significa quindi rinunciare alle nostre pretese. Ogni persona umana è nostro fratello e nostra sorella, ogni creatura è nostro fratello e nostra sorella. Ecco, l'ovile di Dio è più grande persino delle nostre chiese, è più grande delle nostre città, delle nostre famiglie, dei nostri paesi. L'ovile di Dio è più grande anche dei nostri cuori e delle nostre intelligenze. Egli è l'unico che possa prendersi cura di tutti e tutte, di tutti e di ciascuno in questo rapporto intimo e personale. Eppure, pur rivolgendosi in maniera universale a tutti e a tutte, si offre in maniera personale a te e a me, a tutti, a noi. L'amore di Dio per l'altro, per l'altra, non diminuisce il suo amore per noi. Siamo resi simili nel suo amore. Siamo pecore ammansite dal suono dolce della sua voce. E allora, fratello mio, sorella mia, nel dolore, nella paura, nel dubbio, non chiuderti. Non scappare. In ogni cosa, nella traversia della vita,
invoca l'aiuto del Signore Gesù. Resisti al male e confida nell'amore prezioso del Cristo che ti soccorre. Egli è il nostro solo buon pastore. Non ci lascia mai da soli o da sole. Ci difende dal male, dentro e fuori di noi. Accogli anche tu stamattina il suo dono e la sua promessa di vita che sempre offre speranza. Saremo un unico gregge, amato e curato da Dio. Uniti in Cristo, noi viviamo. Amen.

Vogliamo pregare e intercedere presso il Signore. Signore, quando avrò fame, dammi qualcuno da nutrire. Quando avrò sete, dammi qualcuno da dissetare. Quando avrò freddo, qualcuno da vestire. Quando sarò preda della tristezza, qualcuno da sostenere. Quando il fardello si farà pesante, carica su di me anche quello degli altri. Quando avrò bisogno di tenerezza, si faccia pure appello alla mia. La tua volontà sia il mio nutrimento, la tua grazia la mia forza, il tuo amore mio riposo, il tuo regno mia speranza. Amen. Diciamo insieme la preghiera che il Signore Gesù ci ha insegnata. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

Riceviamo dal Signore la sua benedizione, la pace di Dio che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Amen.

0: Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dalla pastora Laura Tessera.
1: RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: 10:30 minuti, Popolare Network, benvenuti le notizie. Ucraina, gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner incontreranno in giornata il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo il colloquio di ieri a Mosca con Vladimir Putin. Abbiamo discusso di piani concreti per i passi successivi che saranno annunciati nelle prossime settimane, così hanno detto i due emissari di Donald Trump. In queste 72 ore di colloqui è in corso una tregua dagli attacchi sulle due capitali, Mosca e Kiev. Fuori dalle due città però la guerra prosegue. Nella notte i droni ucraini hanno attaccato una raffineria di petrolio a 150 km da Mosca e i russi hanno compiuto attacchi di vario tipo nella regione di Zaporizhia.
1: Ci sono stati attacchi israeliani nella striscia di Gaza. Secondo quanto riportato da fonti mediche palestinesi, ci sarebbero almeno 7 palestinesi feriti da attacchi che sono arrivati via mare. Le forze navali israeliane hanno infatti aperto il fuoco contro le tende che ospitavano sfollati civili nella zona di Al-Khalidi, nella parte nord-occidentale di Gaza City. Almeno 1.344 palestinesi sono stati uccisi e oltre 4.000 feriti negli attacchi israeliani dall'entrata in vigore del cessate il fuoco l'11 ottobre scorso.
0: E Israele ha annunciato di aver effettuato alcuni raid nel sud del Libano in risposta al lancio di droni a opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'esercito israeliano che erano in servizio nella zona di sicurezza. Secondo Beirut, questi raid hanno provocato almeno 4 morti, in particolare tra queste 2 donne.
1: Ultimo giorno di lavori alla Forum Ambrosetti di Cernobbio, il tradizionale appuntamento settembrino dell'imprenditoria e del capitalismo italiani. La giornata di ieri ha visto il mondo delle imprese offrire il palco a diversi esponenti dell'estrema destra europea. Oggi sarà invece il giorno dell'opposizione con i leader del campo largo attesi tutti insieme a Villa d'Este. Gli organizzatori hanno reso pubblici proprio stamattina i risultati di un sondaggio tra i partecipanti al forum, da cui emerge che il 68% degli imprenditori industriali presenti promuove a pieni voti il governo Meloni, l'86% boccia l'operato dell'opposizione. È un modo per metterci a nostro agio, il commento ironico di Angelo Bonelli dei Verdi, oggi sul palco con gli altri leader del campo largo.
0: Urne aperte nella regione tedesca della Sassonia. Gli aventi diritto al voto sono appena 1.700.000, il 3% dell'elettorato tedesco, ma il rinnovo del Parlamento della regione dell'ex Germania orientale ha un alto valore politico. Il partito di estrema destra dell'AfD è dato in larghissimo vantaggio e potrebbe centrare la maggioranza assoluta dei voti. Se andasse a finire così, sarebbe la prima volta dal 1945 che una regione tedesca viene guidata da un partito di chiara ispirazione neonazista. Nel programma di AfD si parla di scuole separate per stranieri e disabili, di remigrazione, di abolizione dell'obbligo scolastico e di arte al servizio dello spirito tedesco.
1: In Nepal una donna è stata salvata dalle macerie della sua casa 10 giorni dalla disastrosa alluvione provocata dal collasso di un ghiacciaio himalayano. Una squadra di polizia l'ha trovata per caso durante un'operazione di ripulitura della zona da fango e detriti. Completamente coperta di fango, la 64enne è stata trasportata in elicottero a Kathmandu per ricevere cure mediche. Nel complesso tra Tibet e Nepal le vittime accertate dell'alluvione salgono a 1.375, almeno 5.500 persone risultano ancora disperse.
0: Dieci e 34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima il giornale alle 13, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete in ascolto. Il traffico è regolare sulle principali vie di collegamento extraurbane piemontesi. Ci occupiamo della città di Asti. Per lo svolgimento del Palio 2026, oggi domenica 6 settembre, alle ore 16 si svolge la corsa del Palio. Sono previste chiusure e deviazioni nel centro abitato della città di Asti. Sono inoltre possibili rallentamenti al traffico per coloro che si dirigeranno alla manifestazione. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Domenica 13 settembre alle 17, presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour, va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ehi, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Domenica 13 settembre alle 17, presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour, va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Popolare Network.

0: Dopo Mosca, Kiev, gli inviati americani Witkoff e Kushner incontreranno tra poco Zelensky. È necessario che la pace post bellica abbia un carattere dignitoso, ha detto il presidente ucraino prima dell'inizio del vertice. In Germania, dopo 80 anni, un partito di ispirazione neonazista, la AfD, potrebbe tornare al potere e governare una regione, la Sassonia. Urne aperte, si vota fino alle 18. Libano, 4 morti, una ventina di feriti in attacchi dell'esercito israeliano. A Gaza spari sulle tende degli sfollati, tra i feriti anche alcuni bambini. Nel giornale radio la testimonianza del capo progetto di Emergency nella striscia. Spese militari, welfare, politica per il lavoro. Al forum di Cernobbio le ricette dei leader dell'opposizione. Ieri gli industriali hanno offerto il palco a esponenti dell'estrema destra italiana ed europea. Stasera la chiusura col ministro Giorgetti. Sono le 13:01, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati nella capitale ucraina, Kiev. Tra poco incontreranno il presidente ucraino Zelensky dopo le oltre 3 ore di colloquio ieri a Mosca con Vladimir Putin. Abbiamo discusso di piani concreti che saranno annunciati nelle prossime settimane, hanno detto ieri i due emissari di Donald Trump, e il presidente ucraino poco fa sui suoi profili social ha scritto che sono necessarie garanzie di sicurezza e che la pace post bellica abbia un carattere dignitoso. Come arriva Kiev a questi colloqui? Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeli.
1: L'Ucraina si trova in una posizione negoziale molto difficile. Da un lato è evidente, perché l'hanno detto i diretti interessati, che a Kiev converrebbe un cessate il fuoco immediato. Dall'altro, dimostrarsi troppo frettolosi è interpretato come un segno di debolezza in questi contesti. L'arrivo degli inviati USA Steve Witkoff e Jared Kushner oggi a Kiev è un passaggio fondamentale per tentare di trovare una sintesi. Gli uomini di Trump incontreranno Zelensky dopo aver parlato direttamente con Putin, e ciò solleva il presidente ucraino dalla responsabilità di fare il primo passo, ma lo inchioda nella difficile posizione di chi non può rilanciare. Se, come è scontato, i russi hanno insistito sull'ottenimento della parte restante del Donetsk, gli ucraini dovranno dire dei nuovi no, oppure tentare soluzioni alternative, come l'istituzione di una zona franca senza militari, che finora non hanno riscosso successo né tra i propri soldati né tra quelli nemici. In ogni caso a Zelensky serviva questo colloquio con gli statunitensi, perché se sulla pace si protrarrà l'attesa, sulle forniture militari e magari sull'autorizzazione a utilizzare altri mezzi per colpire i russi in profondità, si può trovare un compromesso. E con l'inverno alle porte, Kiev spera davvero di riuscire ad aumentare le sue capacità di contraerea prima che mezza Ucraina sia di nuovo al buio, per il quinto anno consecutivo.

0: all'Ucraina. Sentiamo il servizio da Parigi.
1: Le economie per raddrizzare i conti pubblici della Francia, i peggiori dei grandi paesi europei dopo 10 anni di macronismo, cominciano con la chiusura del rubinetto dei fondi destinati a sostenere l'Ucraina. A dirlo in piena campagna presidenziale francese Louis Alliot-Marie, storico vicepresidente del Rassemblement National, nonché sindaco di Perpignan, la sola città del paese di più di 100.000 abitanti governata dall'estrema destra. Chiudere il rubinetto dei fondi all'Ucraina per risparmiare, perché, conclude il dirigente lepenista, che fu anche compagno di vita della candidata Marine Le Pen, bisogna saper chiudere una guerra. Articolato alle priorità nazionali, il messaggio è chiaro e difficilmente equivocabile. Con Marine Le Pen all'Eliseo e l'estrema destra al governo, la Francia, fin qui alleata di ferro di Zelensky e all'origine della coalizione dei paesi cosiddetti volenterosi, principale sostegno dell'Ucraina dopo la defezione più o meno conclamata dell'amministrazione Trump, sarebbe pronta a sfilarsi dal famigerato appoggio indefettibile a Kiev predicato e praticato dal presidente Macron. Posizione finora solo presunta o vagheggiata dal partito lepenista e che diventa molto più concreta e consistente con le dichiarazioni di Alliot-Marie, uno dei pezzi da 90 del Rassemblement National, in linea peraltro con le prese di posizione di diversi leader europei della destra nazionale identitaria, generalmente tiepidi quando non proprio refrattari nel sostegno all'Ucraina e indulgenti quando non proprio ammiccanti verso la Russia di Putin. Reazione immediata del principale candidato post-macronista Edouard Philippe, che denuncia un'estrema destra platealmente filorussa, a cui ha risposto Marine Le Pen ricordando che fu Macron nel 2017 con lo stesso Edouard Philippe primo ministro ad accogliere Putin con tutti gli onori a Versailles. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: In Germania si sta votando nella regione della Sassonia Anhalt. I seggi chiuderanno alle 18, sono elezioni importanti perché per la prima volta dal 1945 un partito di estrema destra di ispirazione neonazista, l'AfD, potrebbe vincere e tornare al potere. Una vittoria che riguarderà una regione ma che avrà conseguenze politiche sull'ascesa dell'estrema destra anche nel resto del paese. Sentiamo Arturo Winters, politologo da Berlino.
2: L'AfD al momento è oltre il 40% nei sondaggi in Sachsen-Anhalt, ha serie possibilità quindi di vincere e una volta vinto quello che propone di fare è lavorare lì dove può, cioè sostanzialmente riformando l'educazione, perché l'educazione è nella competenza del Sachsen-Anhalt e lì si vuole fortificare il ruolo della famiglia classica contro quello che loro chiamano le follie gender, per esempio, è un'educazione a loro parere ideologico. Va però specificato che lo stesso candidato come primo ministro specifica che in realtà di tutto quello che c'è nel programma e che vuole fare potrà realizzare molto poco, perché le competenze e soprattutto le finanze non danno molto spazio di gioco. Quindi per l'AfD questo lo stesso candidato lo designa solo come l'inizio della fine del sistema classico, insomma l'inizio di una rivoluzione. Se questo poi capiterà e si seguirà veramente che cosa succede in Sachsen-Anhalt sarà da vedere. Di certo è un banco di prova per vedere se la AfD almeno mediaticamente, pur andando al governo da sola, riuscirebbe a mantenere veramente un ruolo di opposizione all'interno del sistema federale o se a quel punto problemi nel Land le ricadrebbero sui piedi.
0: Almeno 4 persone sono morte questa mattina in distinti attacchi dell'esercito israeliano nel sud del Libano. Si contano anche una decina di feriti. L'esercito di Tel Aviv ha presentato le azioni come una risposta al lancio di 2 droni da parte di Hezbollah contro le truppe di occupazione. Tra le vittime e i feriti si contano diverse donne e bambini. Le operazioni dell'esercito israeliano continuano anche a Gaza, dove da questa mattina, secondo l'emittente Al Jazeera, almeno 7 persone sono rimaste ferite quando le forze navali israeliane hanno aperto il fuoco contro le tende che ospitavano sfollati civili nella zona di Al-Khalidi, la parte nord-occidentale di Gaza City. Ad Erel Bala, nel centro della striscia, noi abbiamo raggiunto Jacopo Intini, coordinatore progetto di Emergency a Gaza.
3: Da ottobre di fatto è stato un continuo, poi ovviamente ci sono stati dei periodi di maggiore escalation, altri di calma, ecco, però comunque le operazioni militari non si sono di fatto mai fermate, ecco. Questa è una fase in cui praticamente ci sono quotidiane operazioni di terra, ecco, soprattutto a ridosso della linea gialla, quindi noi sentiamo continuamente insomma esplosioni dovute a demolizioni controllate di interi edifici. E in più c'è comunque una anche ridefinizione di quelle che sono le linee di confine. Ci sono alcune zone che comunque sono ancora diciamo popolate a ridosso della linea gialla, però comunque ci sono continue attività.

0: autorità militari che tendono a spingere la popolazione verso ovest. Noi continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, ecco, quindi fare il possibile per sostenere la popolazione. Non è facile proprio perché i medicinali e comunque gli item medici non entrano. Negli ultimi mesi lo 0,5% di quello che è entrato nella striscia di Gaza è relativo comunque a medicinali oppure supply mediche. E la popolazione ne risente ovviamente. Faccio l'esempio dei pazienti con malattie croniche. Faccio un esempio: un paziente con diabete in Italia controlla i livelli di glicemia almeno 3-4 volte al giorno. Qui un paziente con diabete riesce a farsela controllare 1-2 volte a settimana, quindi diventa molto complicato poter gestire casi di questo tipo.
1: Ultima giornata del forum di Cernobbio, tradizionale appuntamento settembrino dell'imprenditoria italiana. La giornata di ieri ha visto il mondo delle imprese offrire il palco a diversi esponenti dell'estrema destra europea. Oggi invece partecipano ai lavori, oltre a diversi ministri del governo, tutti i leader dell'opposizione. Infatti alla sessione partecipano Angelo Bonelli, Matteo Renzi, Elly Schlein e Giuseppe Conte, collegato da remoto. Il confronto si articola tra le altre cose sui temi delle politiche del lavoro, su quello delle spese militari. Stamattina gli organizzatori hanno reso pubblici i risultati di un sondaggio tra i partecipanti al forum, da cui emergerebbe che il 68% degli imprenditori industriali presenti promuove a pieni voti il governo Meloni e che di contro l'86% di loro boccia l'operato delle opposizioni. Un uomo è morto sul lavoro, un altro è rimasto ferito in un incidente avvenuto in una vigna al confine tra le province di Trapani e Palermo, in Sicilia. La vittima, un uomo di 67 anni, è rimasta incastrata in una vendemmiatrice. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico in gravi condizioni con diversi traumi. Nelle zone sotto stress abitativo, in cui i prezzi delle case stanno al di sopra di una certa soglia paragonati ai redditi medi, gli stati potranno imporre limitazioni agli affitti brevi. E il succo del regolamento, per ora reso pubblico in bozza, che sarà presentato su questo tema a Bruxelles il prossimo mercoledì e contro cui perlomeno in Italia si sono già scagliati definendolo irricevibile i partiti della destra. Ma di cosa si tratta? Sentiamo Federico Baccini.
2: È quasi tutto pronto a Bruxelles per la nuova legge europea sull'edilizia accessibile e quello che emerge dalle prime indiscrezioni è una stretta sugli affitti brevi per cercare di mettere un freno alla crisi abitativa. La Commissione presenterà il prossimo 9 settembre il piano per provare a dare finalmente una coerenza a livello europeo agli sforzi degli enti locali che vogliono limitare le speculazioni sulla casa favorite da Airbnb, Booking e altre società di affitti turistici a breve termine. Secondo quanto si legge nell'ultima bozza della proposta di regolamento, questo dovrebbe diventare possibile se l'area coinvolta è considerata sotto stress abitativo. Prima di tutto, dunque, vanno definiti i criteri per determinare cosa costituisca uno stress abitativo. Si parte dal rapporto tra prezzo degli alloggi e reddito medio di un nucleo familiare, la sua crescita nell'ultimo decennio e altri indicatori socio-economici che consentono di dimostrare che è improbabile che la crisi abitativa si attenui in futuro. In queste aree, le amministrazioni locali potranno introdurre restrizioni agli affitti brevi e alle seconde case destinate a turismo o investimento, dunque immobili diversi dalla residenza principale dell'host, lasciando escluso chi affitta occasionalmente la casa in cui vive. Le nuove norme avranno la forma di regolamento, cioè saranno vincolanti allo stesso modo in tutto il territorio dell'Unione, con raccomandazioni per aumentare l'offerta di case accessibili, recuperare gli immobili vuoti e ampliare gli alloggi sociali. Per entrare in vigore servirà però il via libera sia del Parlamento europeo sia dei 27 governi, con le pressioni dei gruppi di interesse degli affitti brevi che potranno ancora avere un impatto sulla normativa che poi entrerà in vigore. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Sono proseguiti anche questa mattina i lavori per contenere i danni, asportare il gasolio e gli altri idrocarburi finiti nel Naviglio Grande a Milano. L'emergenza è stata dichiarata conclusa ieri sera, dopo che le barriere installate dai vigili del fuoco e gli interventi di aspirazione hanno consentito di bloccare quasi tutta la sostanza prima dell'ingresso in Darsena, dove restano solo tracce superficiali in fase di assorbimento. La chiazza, partita dal Magentino, ha percorso circa 28 chilometri raggiungendo Milano e provocando danni alla biodiversità e alla fauna. Resta ora da capire chi e come abbia provocato lo sversamento. L'ipotesi è quella di uno smaltimento illecito nella fognatura, proprio nell'area di Magenta. Sentiamo l'assessore alla protezione civile del comune di Milano, Marco Granelli.
3: La gran parte della chiazza è stata asportata. Abbiamo portato via 5 autobotti di materiali, quindi sono ingenti quantità, quindi più del 90% dei materiali sono stati recuperati e tolti dall'acqua. Abbiamo bisogno di conoscere cosa sia successo. Qui si continua appunto a dire una dispersione da una fognatura, un guasto, una rottura o uno sversamento illecito. Ecco, bisogna conoscere le cause. Sicuramente per se ci sono dei comportamenti illeciti individuali responsabili e comunque per prevenire questi episodi. Il nostro sistema dei navigli e dell'agricoltura milanese, oltre che della bellezza dei luoghi che viviamo, è troppo importante e fragile da questo punto di vista. Io ho parlato con CAP dai primi momenti, loro mi dicevano che si sono ritrovati questa cosa in fognatura e non sanno da dove viene. Io vorrei che su questo, ripeto, Regione, CAP devono sicuramente approfondire e dobbiamo sapere in fretta, quanto prima, cosa sia successo, comunque per prevenire. Non possiamo rischiare.
1: Chiusura, andiamo alla mostra del cinema di Venezia con la nostra Barbara Sorrentini.
4: Mannaggia, avrei tanto voluto parlare dell'attualità politica. Vabbè, sarà per la prossima volta. Parole di Nanni Moretti alla notizia che è scaduto il tempo dell'incontro con i giornalisti a Venezia 83, dove è in concorso per il Leone d'Oro. Eppure, anche se succederà questa notte un film che parla d'amore, di relazioni parentali, di luoghi sentimentali, un senso politico c'è sempre, come in tutto il suo cinema. Quando ero giovane volevo fare sempre lo stesso film, possibilmente ogni volta più bello. Ora ho cambiato idea. In effetti è la prima volta che il regista, assente dal lido dai tempi di Palombella Rossa nel 1989, si concentra esclusivamente sulla passione sfrenata dei due protagonisti, Jasmine Trinca e Louis Garrel. Un incontro che si ripete nel tempo, fino a trovare forse una soluzione. Intorno a questa relazione ci sono gli altri legami, quelli coniugali, quelli con i figli e i genitori. Tratto ancora una volta da un libro di Escolnevo, pur affidandosi fedelmente alla pagina scritta, Moretti mette in scena aspetti che appartengono a una quotidianità universale in cui è possibile ritrovare qualcosa in una sorta di privato che diventa pubblico. E questo è il senso politico. Tutto accade in un viaggio che va da Oslo a Roma, passando dal concerto di Bruce Springsteen a San Sebastian, in una scena commovente tra padre e figlio che è costata quasi più di tutto il film.
1: Le 16:16 è tutto per questa edizione curata da Diana Santini e Roberto Maggioni. Le notizie tornano alle 15:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto. A più tardi.
5: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
6: Popolare Network.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ehi, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme.
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Che moneta volevo, che moneta volevo. Nana de meglio, nana de meglio. Vea pa' che apprenda.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: amore mediterraneo.
1: RBE, cultura, informazione, relax.
2: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
3: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
2: Domenica 13 settembre alle 17, presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour, va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
3: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: That shit's gonna be crazy. I think we got it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: che ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

taccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30.
1: A Kiev è iniziato l'incontro tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. È la prima volta che i due emissari di Donald Trump arrivano nella capitale ucraina. E la loro visita segue quella di ieri a Mosca, dove avevano parlato con Vladimir Putin. Da capire se questi colloqui incideranno sulla guerra tra Ucraina e Russia. Da Mosca, intanto, il ministro degli esteri Lavrov è tornato a parlare dell'accusa del governo tedesco alla Russia di essere responsabile per il drone esplosivo scoperto un mese fa all'aeroporto di Lipsia. Hanno trovato un drone e hanno detto che era russo, ma nessuno si è preso la briga di indagare. In linea di massima, questo è l'inizio di una vera guerra, ha detto Lavrov.
0: In Germania affluenza alta alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, che potrebbero segnare il ritorno al potere dell'estrema destra nel paese, anche se appunto solo a livello regionale, almeno per ora. A mezzogiorno aveva votato quasi il 35% dell'elettorato, 12 punti in più rispetto alla stessa ora di 5 anni fa, e questa tendenza si sta rafforzando, perché proprio in questi minuti arriva un nuovo dato sulle 14, quando l'affluenza era intorno al 54%, cioè il doppio rispetto al dato della stessa ora di 5 anni fa. I sondaggi danno Alternative für Deutschland in netto vantaggio, ma è da capire se alla fine il partito di ispirazione neonazista avrà i seggi necessari per governare, come sperano anche le destre radicali di altri paesi europei.
1: La crescita del PIL italiano nel 2026 potrebbe avvicinarsi all'1%, al di sopra delle previsioni dei documenti programmatici. Così il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, ospite oggi del forum Ambrosetti di Cernobbio, sulla procedura di infrazione dell'Unione Europea, Giorgetti ha detto che il prossimo 22 settembre si saprà se l'Italia sarà dentro o fuori il limite del 3% di deficit. Non siamo stati dei fenomeni, ma la barca è rimasta in galleggiamento. Vi posso assicurare che l'Italia è molto più rispettata all'estero che in casa, ha concluso il ministro dell'economia.
0: Due ragazzi di 18 e 20 anni sono morti mentre stavano assistendo a una gara di rally fra Trapani e il Monte Erice in Sicilia. Il pilota di una vettura è uscito di pista e li ha travolti, ferito anche un commissario di gara che però non sarebbe in pericolo di vita. In un'altra corsa di rally nell'entroterra genovese, il copilota di un equipaggio in gara è morto sul colpo dopo l'impatto con un albero seguito a un'uscita di strada. E ieri pomeriggio al rally Mille Miglia di Brescia uno spettatore di 63 anni era stato investito e ucciso. La procura in questo caso ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo.
1: Meno armi e più cure palliative, lo slogan è di Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, che parlando con Avvenire, la testata dei vescovi italiani, ha contestato la legge sul suicidio assistito approvata in Veneto pochi giorni fa. Ma non si è fermato a questo. Chi si propone come difensore della vita deve anche trovare i soldi per le cure palliative, ha detto Pegoraro, chiedendo quindi maggiori finanziamenti per questo tipo di cure, oltre a ribadire il no del Vaticano a provvedimenti come quelli votati in Veneto e in altre regioni, in particolare Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna.
0: In Indonesia 8 aeroporti hanno sospeso le loro attività a causa dell'eruzione del vulcano Anak Krakatau. Tra gli scali bloccati dalla cenere dispersa nell'aria c'è quello della capitale Giacarta. Complessivamente sono centinaia gli aerei rimasti a terra. L'eruzione è iniziata venerdì sera ed è continuata anche nelle ultime ore. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il cambiamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 866 e parleremo di sperimentazione scientifica sugli animali, in particolare delle alternative che già esistono ma che poco vengono praticate, di convivenza fra comunità umane e animali selvatici in varie parti del mondo, dei devastanti effetti dell'allevamento di pesci, di ripugnanti trofei di caccia. La ricetta della settimana è di Gabriele Palloni, la scelta delle musiche e il sound design di Anna

Parliamo di sperimentazione scientifica, una pratica che a nostro avviso dovrebbe sempre escludere gli animali, diversamente dalla prassi corrente. La prima notizia è che l'Agenzia Europea per i Medicinali, EMA, ha avviato un nuovo progetto pilota di invio volontario dei dati. Si chiama Voluntary Data Submission ed è dedicato alle nuove metodologie di approccio, acronimo NAMS, sulle sperimentazioni animali. Il progetto mira a facilitare, citiamo la nota dell'EMA, la condivisione dei dati generali attraverso metodi innovativi che possono fornire informazioni paragonabili o migliori rispetto agli approcci di test attualmente utilizzati, contribuendo così al tempo stesso a sostituire o ridurre l'uso degli studi tradizionali sugli animali nello sviluppo non clinico dei farmaci. Non si parla evidentemente di escludere la sperimentazione animale, ma di introdurre procedure che possono in prospettiva limitarla. Sappiamo che il modesto sviluppo delle tecniche animal free è fortemente frenato dal conservatorismo della comunità scientifica e dalla conseguente scarsa disponibilità di fondi per la ricerca. Questo è il quadro. E sebbene i NAMS, i nuovi metodi, siano sempre più utilizzati nella ricerca e nelle fasi iniziali dello sviluppo dei medicinali, i dati relativi al loro impiego, fa notare l'EMA, vengono raramente condivisi con le autorità regolatorie, limitando così le opportunità di consolidare la fiducia nella loro applicazione in ambito normativo. Il nuovo progetto quindi si basa sull'impegno preso dall'EMA verso i principi delle 3R, replace, reduce, refine, ovvero sostituire, ridurre e perfezionare l'impiego degli animali nello sviluppo e nella regolamentazione dei farmaci. Va ancora detto che la partecipazione a questo progetto, peraltro come abbiamo visto di limitate ambizioni, è del tutto volontaria e siamo quindi ben distanti da una reale svolta.

0: Sempre sul tema della sperimentazione scientifica senza animali, una notizia potenzialmente importante arriva dall'Inghilterra, dove l'Università di Cambridge, affiancata da alcuni centri di ricerca britannici, sta avviando un progetto da oltre 24 milioni di euro, circa 20 milioni di sterline, per coltivare organi umani in miniatura, i cosiddetti organoidi, partendo direttamente dalle cellule dei pazienti. È un progetto particolarmente interessante e ce ne parla Valeria Albanese, responsabile dell'area ricerca senza animali della LAV, Lega Anti-Vivisezione.
1: È notizia recente il finanziamento con un importo pari a 24 milioni di euro da parte del Medical Research Council britannico di un progetto che mira alla coltivazione di organi umani in miniatura a partire da cellule dei pazienti. Questi organi miniatura, detti anche organoidi, hanno la potenzialità di poter riprodurre in laboratorio ciò che avverrebbe all'interno del corpo umano. Tutto questo senza dover uccidere nessun essere vivente, né umano né animale non umano. Gli organoidi sono una tecnologia estremamente avanzata su cui numerosi paesi europei stanno investendo, non solo negli organoidi, come nel caso specifico, ma anche su altre tecnologie che entrano nel più ampio spettro dei NAMS, i nuovi approcci metodologici, che sono appunto delle nuove tecnologie che, combinate insieme, senza l'utilizzo di sperimentazione animale, consentono di ottenere risultati estremamente predittivi per l'essere umano e per la sua salute. E il tutto senza dover coinvolgere nessun animale in esperimenti spesso molto molto invasivi. I NAMS sono ormai oggetto di finanziamento e supporto in tutta Europa proprio perché rappresentano il futuro della ricerca scientifica, che mira a ottenere finalmente risposte a patologie per cui, per esempio, ad oggi ancora non ci sono cure. E nel caso specifico gli organoidi potrebbero proprio essere utilizzati anche dalle aziende farmaceutiche per poter testare i farmaci senza dover coinvolgere milioni di animali. Purtroppo però allo stato attuale in Italia i finanziamenti sono pari a zero, per cui nessun tipo di supporto economico è previsto da parte del governo italiano ai NAMS. Nonostante, proprio lo scorso 1 giugno, la Commissione europea ha pubblicato una tabella di marcia per il superamento dell'utilizzo degli animali nella sperimentazione. Perciò, nonostante la Commissione europea

Nelle puntate scorse abbiamo parlato dei lupi e delle notizie riguardanti gli attacchi subiti da alcune persone, in particolare Noi Cattaro, in provincia di Bari, dove 3 bambini di 6 anni sono stati avvicinati da un lupo e feriti. Sappiamo quanto sia forte in questo momento storico l'avversione verso il lupo in Italia e in tutta Europa, al punto che nei mesi scorsi è stato deciso a livello continentale l'abbassamento del livello di protezione di questa specie animale. Una decisione che ha dato il via libera a nuove forme di caccia al lupo in vari paesi europei. Dalla rassegna stampa degli ultimi giorni prendiamo 2 articoli che possono aiutare a inquadrare e comprendere meglio il tema. Uno è del biologo Luigi Boitani ed è uscito sul quotidiano La Repubblica. Boitani, a proposito della pericolosità del lupo per noi umani, ricorda che oggi il lupo è ancora un animale schivo verso l'uomo e la probabilità che un umano adulto sia aggredito è talmente bassa da non poter essere espressa con un facile valore numerico. Paragonata alle probabilità di uccisioni da cani o punture di vespe, addirittura sparisce. Ogni anno milioni di turisti invadono i parchi nazionali, cercatori di funghi esplorano ogni angolo dei boschi e nessuno si è mai trovato a subire un morso di un lupo. È quindi valida l'affermazione generale che il lupo non attacca l'uomo se non in casi eccezionali. D'altra parte Boitani ricorda nell'articolo che l'aumento del numero dei lupi e certi comportamenti delle comunità umane, i rifiuti abbandonati e quindi accessibili, il bestiame non custodito, perfino cani e gatti lasciati liberi di vagare, hanno proposto ai lupi occasioni di predazione particolarmente facili e di avvicinamento agli insediamenti umani. E così, scrive il biologo, il lupo diventa confidente con l'uomo, che a volte addirittura lo nutre invece di cacciarlo via, e finisce per restare sempre nei dintorni di paesi e città. In queste condizioni non è escluso che un lupo possa, per curiosità o per fame, provare a predare quei piccoli animali che sono i bambini. La prova che siano esplorazioni di potenziali prede è che finora tutti questi casi di aggressione a bambini si sono risolti in graffi e morsi non profondi. Se volesse davvero uccidere, dice Boitani, un lupo potrebbe portare via un bambino in pochi secondi, non dare un morsetto e aspettare l'intervento salvifico di un adulto. Se un'aggressione a un bambino avesse successo, sono alte le probabilità che quel lupo, quel branco, riproverà presto a ripetere l'impresa. E su questo punto Boitani, che non è un animalista, è molto netto. Nel caso, l'animale o gli animali responsabili dell'aggressione mortale dovrebbero essere uccisi, proprio per prevenire il diffondersi di un nuovo pericoloso sapere. Tutto il discorso, a nostro avviso, va comunque inquadrato nello scenario più largo delle relazioni fra comunità

umani e lupi, e più in generale fra comunità umane e specie selvatiche. Una relazione sempre più tesa e legata, sul nostro lato, quello umano, a pulsioni politiche caratterizzate da diffidenza e volontà di sopraffazione e di violenza.

Sotto questo profilo può essere utile leggere l'ampio articolo pubblicato sul numero 1679 del settimanale internazionale. È uscito originariamente su Science, a firma di Greg Ten Vogel, e internazionale lo ha pubblicato col titolo Chi ha paura del lupo. Sottotitolo: dopo un secolo di assenza, i lupi stanno ripopolando l'Europa, ma il loro ritorno ha suscitato tensioni e ostilità. È possibile imparare a convivere? In un passaggio dell'articolo, l'autrice interpella Martin Drenthen, filosofo dell'ambiente all'Università Radboud e specialista delle implicazioni etiche del ritorno del lupo. Secondo Drenthen, per accettare la presenza di questo animale, bisogna accettare anche una certa dose di imprevedibilità. Le società devono imparare a convivere con il fatto che certe cose non si possono controllare fino in fondo e forse devono imparare a convivere di nuovo con la natura selvaggia dei lupi. Il lupo, insomma, è un animale selvatico che abbiamo imparato a conoscere attraverso i secoli e tuttavia condannandolo per la prevalenza di vistosi pregiudizi e violente superstizioni quasi all'estinzione. Conoscere il lupo, rispettarlo, in qualche modo accoglierlo nei nostri ambienti resta la via maestra per una convivenza autentica che farebbe bene anche alle nostre società malate di odio.

A proposito di convivenza fra insediamenti umani e animali selvatici, chi ci ascolta regolarmente ricorderà la terribile notizia della strage di elefanti avvenuta in Kenya. 18 animali trovati morti nel parco di Amboseli, nel sud del paese. Il caso è stato dirompente e l'inchiesta giudiziaria sta producendo i primi risultati. Dopo i primi due agricoltori fermati nelle settimane scorse, le autorità hanno arrestato altre due persone, portando così a 4 il numero complessivo degli indagati. Secondo quanto reso noto dall'ente governativo di salvaguardia della fauna selvatica, gli arrestati sono 3 cittadini keniani e un cittadino tanzaniano, tutti sospettati di aver avuto un ruolo nell'avvelenamento degli animali. Secondo l'ente governativo, le indagini preliminari indicano la presenza di cianuro nei campioni prelevati dalle carcasse degli animali. Gli investigatori ora stanno verificando se la sostanza tossica fosse presente in prodotti agricoli o in esche utilizzate nelle aree agricole confinanti con il Parco Nazionale di Amboseli. La vicenda inevitabilmente ha riacceso il dibattito sul crescente conflitto fra comunità umane e fauna selvatica nelle zone attorno ad Amboseli, dove gli elefanti escono frequentemente dal parco in cerca di cibo, provocando danni alle coltivazioni.

0: Il rapporto fra comunità umane e animali selvatici è così complicato, spesso insostenibile, che può intersecarsi con l'eterna questione degli allevamenti. È il caso dei tonni rossi. Il boom degli allevamenti di questo pesce nell'Atlantico è diventato una minaccia per la popolazione di questo gigante dell'oceano, con gravi impatti sugli animali, sulla biodiversità e anche sulla sicurezza alimentare globale. E quanto risulta dal report pubblicato da Compassion in World Farming, nel quale si legge che, catturati vivi in un momento cruciale della loro fase riproduttiva, i tonni rossi dell'Atlantico selvatici vengono trascinati in grandi reti fino agli allevamenti, dove vengono rinchiusi in gabbie marine e messi all'ingrasso. In questo modo, si legge ancora nel report, si esercita una pressione senza precedenti sulle popolazioni selvatiche. In più, i tonni rossi hanno bisogno di nuotare ininterrottamente per poter respirare. E mentre in natura soddisfano questo bisogno percorrendo lunghe distanze, all'interno degli allevamenti tale necessità provoca loro un profondo disagio. Il rapporto di Compassion in World Farming mette a nudo un vero e proprio boom del settore. Se nel 2006 gli allevamenti autorizzati di tonni rossi dell'Atlantico erano 13, 20 anni dopo il loro numero è salito a 123. Di conseguenza il numero dei tonni allevati è aumentato di 19 volte, passando da un massimo di 55.000 fino a 1 milione di esemplari l'anno. L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura ha lanciato per la prima volta l'allarme sulla specie nel 2011, classificandola come in pericolo. Sebbene le popolazioni da allora si siano riprese numericamente, il rapporto che abbiamo citato mette in guardia. Le condizioni che avevano portato la specie sull'orlo del collasso potrebbero ripresentarsi. La situazione è particolarmente allarmante nel Mediterraneo. Il rapporto fa inoltre luce sulle problematiche di sostenibilità legate all'allevamento di questo gigante carnivoro. Per alimentare un singolo tonno allevato, da cui si ricavano 200 kg di carne, possono servire perfino 3 tonnellate di pesci selvatici, l'equivalente di circa 33.000 sardine o 166.000 acciughe. Compassion in World Farming, che non è propriamente un'associazione animalista e tantomeno antispecista, fa notare che tutto ciò minaccia la vita marina e anche le comunità umane costiere vulnerabili a basso reddito dell'Africa subsahariana e del Nord Africa, comunità che dipendono da questi piccoli pesci per la loro alimentazione e il proprio sostentamento economico. Questa enorme pressione sulle risorse marine, secondo il rapporto, risulta ancora più sconsiderata se si pensa che il settore rifornisce soprattutto il mercato del sushi e sashimi di lusso, in particolare in Giappone. Sotto tutti i profili, una sorta di follia. Proprio ai tonni, ma ai tonni vivi e lasciati liberi di nuotare in tutti i mari e negli oceani, è dedicata la ricetta della settimana di Gabriele Palloni, tosco vegan chef, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Sentiamo.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza

Con la ricetta di oggi vi raccontiamo come sia possibile sostituire il tonno con una preparazione totalmente vegetale che non ci farà rimpiangere il gusto risparmiando sofferenza. Gli ingredienti per 4 persone per il tonno vegan sono 100 g di bistecchine di soia disidratate, una costa di sedano, una carota, una cipolla, qualche foglia di alloro, un pezzo di alga kombu, un cucchiaio di salsa di soia, un cucchiaino di alghe wakame, un cucchiaio di capperi, una scorza di limone, un ciuffetto di prezzemolo, un ciuffetto di aneto, olio extravergine di oliva e sale. Preparate un brodo vegetale con gli odori classici, sedano, carota, cipolla, alloro e i gambi del prezzemolo e aggiungete un pezzo di alga kombu e un cucchiaio di salsa di soia. Aggiustate di sale e lasciate insaporire bene, quindi aggiungete le bistecchine di soia e fate reidratare per 15 o 20 minuti. Nel frattempo reidratate anche le alghe wakame in un mestolo di brodo. Una volta cotte le bistecchine strizzatele bene, vi suggerisco di aiutarvi con uno schiacciapatate. Con una forchetta sfilacciate le bistecchine e poi tagliuzzate grossolanamente gli straccetti ottenuti. Dovrete ottenere una consistenza simile al tonno, appunto. Tritate finemente il prezzemolo, l'aneto e i capperi, la scorza di limone e le alghe wakame reidratate. Riempite un vasetto di vetro con i pezzetti di soia e il trito di aromi. Coprite il tutto con olio extravergine e lasciate riposare in frigorifero per qualche ora e meglio se tutta la notte.

chiudiamo con qualche considerazione sul caso di Walter La Vitola. Proprio lui, il faccendiere, così lo definiscono i giornali, che è stato arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo davanti alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci, ex direttore di Report, da poco rimosso, di cui peraltro era e probabilmente resta amico. Sui media, nei giorni scorsi, oltre ad alcune fotografie di frequentatrici del ristorante di La Vitola, in particolare la giornalista chiamata, in tandem con un collega, a succedere a Ranucci alla guida di Report, uno scatto a dir poco imbarazzante, sono comparse un paio di immagini che mostrano un La Vitola trionfante sui cadaveri di un leone e di un elefante. Trofei di caccia in Africa, probabilmente, quanto di più disgustoso si possa immaginare. Il faccendiere, per mostrarsi in tutta la pienezza del suo essere, faceva circolare fra amici e conoscenti quegli scatti, a dir poco osceni. E c'è da chiedersi quanto sia giusto pubblicare sui giornali, sui social network, mostrare in televisione i poveri corpi degli animali oltraggiati dall'improvvisato e vanesio cacciatore. Noi abbiamo pochi dubbi e quelle foto non vorremmo mai vederle, se non oscurando i corpi, come si fa per i volti dei minorenni umani, lasciando il tronfio cacciatore in un vuoto spettrale, pari al vuoto della sua morale.

0: tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Anna Granata, Gianluca Masala, Luca Daddi, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Valentina Barotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Raccomandiamo prudenza per un incendio lungo la A26 Genova Gravellona Toce all'uscita di Vercelli Est in direzione Gravellona Toce, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Per il momento è tutto, buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
14: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
15: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
16: A me importa.
17: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
18: Siete le sorelle Owens?
19: Sì, se amiamo qualcuno muore.
18: Ma dai.
16: A settembre
19: siamo streghe.
16: Ritorna la magia.
19: E siamo maledette.
16: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
16: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

vivo per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. In Germania tra mezz'ora chiudono le urne per le regionali in Sassonia-Anhalt che potrebbero segnare il ritorno al potere dell'estrema destra per la prima volta dai tempi del nazismo nel paese, anche se solo a livello locale, almeno per ora. L'ultimo dato sull'affluenza risale alle 14 ed è molto alto, circa il 54%, il doppio rispetto alla stessa ora delle elezioni precedenti nella stessa regione. I sondaggi danno l'AfD in netto vantaggio, ma è da capire se alla fine il partito di ispirazione neonazista avrà i seggi necessari per governare.
2: A Kiev è finita una prima parte dei colloqui tra Ucraina e Stati Uniti, iniziati alcune ore fa con l'arrivo in città degli inviati americani Witkoff e Kushner, accolti dal presidente ucraino Zelensky. Secondo indiscrezioni, una parte consistente dell'incontro sarebbe stata dedicata alle necessità dell'Ucraina in vista dell'inverno, con il rischio di una nuova campagna di bombardamenti russi contro le infrastrutture energetiche. Abbiamo avuto una discussione molto significativa, sostanziale, importante, siamo molto incoraggiati e non vediamo l'ora di continuare questo dialogo, ha detto Witkoff, che ieri, sempre insieme a Kushner, era a Mosca per parlare con Vladimir Putin, a cui avrebbe rivolto queste parole, secondo il racconto dello stesso Witkoff, alle televisioni russe. Grazie per averci ospitato, eravamo seduti fuori poco fa e stavamo parlando di quando andremo in pensione, avremo storie e ricordi incredibili e i suoi saranno in cima alla lista.
1: In India, nella capitale Delhi, è crollato un edificio residenziale. Secondo dei testimoni ci sarebbero decine di studenti intrappolate sotto le macerie. La rete indiana NDTV parla di almeno una vittima e di due persone in condizioni critiche. Sei persone al momento sarebbero state estratte vive dai resti del palazzo.
2: Il collettivo di attivisti autistici Inventati ha annunciato la chiusura. Noi ci fermiamo, ma la resistenza e le idee no. Restiamo umani, si legge nel comunicato pubblicato oggi sul blog ufficiale del gruppo. Sono stati 25 anni bellissimi, la concreta possibilità di poter essere causa di conseguenze penali o finanziarie per qualcuno che ci è vicino o che anche solo interagisce con noi non ci permette altre scelte. A brevissimo spiegheremo come salvare il contenuto dei blog, mail, siti, si legge nella nota. Nei giorni scorsi l'amministrazione degli Stati Uniti aveva inserito Autistici Inventati nella lista di gruppi considerati terroristici e chiuso l'indirizzo di autistici.org. Dopo l'annuncio delle sanzioni statunitensi, l'istituto di credito Banca Etica aveva deciso in modo unilaterale la chiusura del conto in banca del collettivo.
1: La crescita del PIL nel 2026 potrebbe avvicinarsi all'1%, al di sopra delle previsioni dei documenti programmatici, lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, ospite oggi del forum Ambrosetti di Cernobbio. Sulla procedura di infrazione europea, Giorgetti ha detto che il prossimo 22 settembre si saprà se l'Italia sarà dentro o fuori il limite del deficit del 3%. Non siamo stati dei fenomeni, ma la barca è rimasta in galleggiamento e vi posso assicurare che l'Italia è molto più rispettata all'estero che in casa, ha concluso il ministro dell'economia.
2: Andrea Chini Antonelli ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Monza, il primo pilota italiano a riuscirci negli ultimi 60 anni. Antonelli era partito dalla 19esima posizione, è stato protagonista di una rimonta eccezionale con cui consolida il suo primo posto in classifica generale. In avvio di Gran Premio, dopo tre giri, la gara è stata sospesa per circa mezz'ora per un'uscita di pista di Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari è andato a sbattere con violenza contro le barriere laterali, è stato sottoposto ad accertamenti medici. Leclerc è comunque sceso autonomamente dalla sua monoposto.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 19.30. Buon ascolto.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
0: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
0: RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Domenica 13 settembre alle 17, presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour, va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. In apertura la A32 Torino-Bardonecchia. Per traffico intenso si rallenta fra Ulz-Est e Susa-Ovest in direzione Torino. Ci spostiamo sul raccordo Ivrea-Santhià. Per lavori sono presenti code fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Infine il traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in direzione Francia. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
6: Siete le sorelle Owens?
7: Sì, se amiamo qualcuno muore.
6: Ma dai, a settembre
7: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
7: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi due. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: In Germania si profila una vittoria netta dell'estrema destra nelle regionali in Sassonia-Anhalt. Exit poll e proiezioni danno l'AfD al 44%, oltre il doppio rispetto alla seconda classificata, la CDU. Da capire se il partito di ispirazione neonazista avrà i seggi per governare, ma la sua leader nazionale esulta, un risultato storico e sensazionale. A Kiev, giornata di colloqui tra Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. In serata confronto anche con rappresentanti di alcuni paesi europei. Ieri a Mosca l'incontro degli emissari di Trump con Putin. Giorgetti e i capi del centro-sinistra nella giornata finale del forum di Cernobbio. Per il ministro dell'economia e il governo in questi anni ha tenuto i conti in linea di galleggiamento. Un sondaggio tra gli imprenditori promuove Meloni e boccia all'83% l'operato dell'opposizione. Autistici inventati chiude, gli attivisti lo hanno annunciato con un comunicato sul loro blog. La decisione dopo le sanzioni degli Stati Uniti e dopo che Banca Etica ha chiuso il conto del collettivo. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. In Germania sembra ormai certa una vittoria netta dell'AfD nelle regionali in Sassonia-Anhalt, che potrebbero segnare il ritorno dell'estrema destra al potere nel paese, anche se solo a livello locale, almeno per ora, per la prima volta dai tempi del nazismo. L'affluenza è stata molto alta, lo scrutinio è in corso dopo la chiusura delle urne avvenuta alle 18 e al momento Alternative für Deutschland è data intorno al 44%, mentre la seconda classificata, la CDU, potrebbe fermarsi poco sotto il 20. Non è detto però che l'AfD abbia i seggi necessari per governare. In diretta il nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue.
3: Sì, è una giornata davvero storica, molto movimentata e che nella quale si sembrano avverare e ancora peggiorare addirittura i pronostici dei giorni scorsi, quello che avevano detto i sondaggi, ovvero che vedevano la AfD, questo partito dell'estrema destra, al 41-42%, invece oggi ha ottenuto il 44,4% in questa regione tedesco-orientale. E questo nonostante che l'affluenza alle urne abbia raggiunto un nuovo record con il 76% degli aventi diritti al voto che si sono recati alle urne. Praticamente questo significa che quasi ogni secondo cittadino della Sassonia-Anhalt ha scelto l'AfD come partito da votare, un risultato che si somma a quelli di tutti gli altri partiti messi insieme. Quello che ancora appunto non è chiaro è se basterà per governare. Il candidato alle regionali dell'AfD aveva detto che avrebbe governato solo con una maggioranza assoluta dei seggi. Al momento mancano uno o tre seggi per ottenere questa maggioranza, a secondo del fatto se il partito della sinistra radicale, la chiamano anche il partito rosso-bruno per le sue posizioni invece di destra in temi di immigrazione e di politica interna, riuscirà o meno a superare lo sbarramento del 5%. Il partito di Sarah Wagenknecht attualmente appunto è proprio in bilico attorno al 4,95%. Se dovesse entrare potrebbe formare una coalizione assieme all'AfD, altrimenti potrebbero avere una maggioranza tutti gli altri partiti messi insieme, quindi cristiano democratici, socialdemocratici, post comunisti e verdi, però sarebbe una coalizione un pochino anomala.
2: Quali sono finora le reazioni politiche a livello locale e nazionale?
3: Beh, c'è molta preoccupazione ovviamente per questa fortissima affermazione dell'estrema destra, anche se solo in una regione, però la paura è che possa anche quest'ondata, diciamo, nera sommergere il resto della Germania. Fra due settimane si terranno altre importanti elezioni amministrative a Berlino, nella città-stato di Berlino, e nel Mecklenburgo-Pomerania, e anche qua, insomma, potrebbero l'estrema destra ottenere una spinta da questo risultato spettacolare ottenuto in Sassonia-Anhalt. E si teme però anche un contagio a livello federale, perché molti sostengono che l'esito di questa elezione ha a che fare anche col malcontento nei confronti della grossa coalizione, del governo di grande coalizione guidato dal cristiano democratico Friedrich Merz.
2: Grazie a Walter Raue in diretta da Berlino. Stanno arrivando anche reazioni dalla politica italiana, ve ne segnaliamo per il momento due. Matteo Salvini, il capo della Lega, dice: un successo clamoroso, un'altra Europa è possibile. Il capo del Movimento 5 Stelle Conte invece dice: riarmo invece di lotta alle diseguaglianze, così l'AfD è prima in Sassonia. A Kiev, giornata di colloqui tra Volodymyr Zelensky e gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino ha fatto capire che si è parlato dei missili Patriot, che vorrebbe per difendere il paese dagli attacchi russi, e della questione territoriale, così l'ha definita, aggiungendo però di pensare che su questo dovranno essere lui e Vladimir Putin a trovare un accordo. È la prima volta che due inviati americani vanno a Kiev. Witkoff ha parlato di discussione molto significativa e incoraggiante, dopo che ieri, sempre insieme a Kushner, era stato a Mosca per parlare con Putin, che avrebbe lusingato, secondo il racconto dello stesso Witkoff, alle TV russe. Grazie per averci ospitato, eravamo seduti fuori poco fa e parlavamo di quando andremo in pensione, avremo ricordi incredibili e i suoi saranno in cima alla lista. Così avrebbe detto l'inviato americano. Secondo un funzionario della Casa Bianca citato dall'agenzia AFP, i due inviati statunitensi avrebbero discusso con Putin piani concreti per i passi successivi che saranno annunciati nelle prossime settimane. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri a partire da quello che è successo, sta ancora succedendo oggi a Kiev.
0: Per la parte ucraina era fondamentale che si riuscisse a incontrare i rappresentanti statunitensi in un momento in cui i vertici di Kiev si stanno preparando per l'inverno e per quella che sarà con ogni probabilità una nuova campagna di bombardamenti massicci che lascerà ancora una volta mezza Ucraina senza energia elettrica. E infatti dalle prime indicazioni della stampa locale, nel primo round di colloqui, si è parlato proprio di questo, di come affrontare il prossimo inverno, probabilmente di Patriot, probabilmente di altre forniture militari e di logistica. Ci sarà una seconda tornata di incontri questa sera, sempre tra Witkoff, Kushner e Zelensky, ma questa volta con i consiglieri della sicurezza di Francia, Germania e Gran Bretagna, che hanno insistito molto per tenere questo incontro, per non essere estromessi ancora una volta dalle trattative e per cercare di capire in cosa consiste questo nuovo piano statunitense. Non si è capito se è una trovata propagandistica di Trump, come ce ne sono state diverse, o se ci sono degli elementi di novità. Per ora ciò che è emerso sia dalle prime dichiarazioni russe sia da quelle ucraine è che sostanzialmente siamo allo stesso punto, ovvero siamo ancora a cercare di capire come i russi potranno ottenere il Donbass senza combattere e il fatto che gli ucraini non intendono darglielo in nessun modo.
2: Da Mosca intanto il ministro degli esteri russo Lavrov è tornato a parlare dell'accusa del governo tedesco al suo paese di essere responsabile per il drone esplosivo scoperto un mese fa all'aeroporto di Lipsia. Hanno trovato un drone e hanno detto che era russo, ma nessuno si è preso la briga di indagare. In linea di massima questo è l'inizio di una vera guerra, ha detto Lavrov. In Libano il Ministero della Salute ha annunciato la morte di 7 persone in bombardamenti israeliani che hanno colpito la parte sud del paese. A Gaza oggi ci sono stati funerali di circa 100 persone, tra cui almeno 60 bambini. I corpi sono stati recuperati dalle macerie di edifici residenziali distrutti nella zona di Gaza City. Nella striscia intanto gli attacchi israeliani continuano. Oggi fonti sanitarie palestinesi hanno parlato di almeno 2 morti, tra cui una bambina, e restano problemi come quello della malnutrizione, nonostante un aumento del numero di camion che entrano trasportando del cibo. Diana Santini ha intervistato Jacopo Intini, coordinatore progetto di Emergency a Gaza.
4: non siamo più in una situazione di fase acuta, però noi abbiamo un programma in coordinamento con l'UNICEF sulla malnutrizione, vediamo tanti casi di malnutrizione, ma cerchiamo di fare anche prevenzione. Ci stiamo focalizzando principalmente nel fare lo screening di bambini fino a 5 anni e comunque riscontriamo molti casi di malnutrizione. La questione della malnutrizione adesso non è più legata a una questione di... Esatto, è legata alla qualità del cibo che si trova e soprattutto il cibo che comunque è accessibile, perché al momento stanno entrando camion, ma sono camion commerciali, non camion umanitari, quindi c'è un'enorme sproporzione tra quello di commerciale che entra e quello di umanitario. Mentre l'umanitario ovviamente dovrebbe essere accessibile a tutti, quello commerciale non lo è. I beni che entrano a Gaza poi devono fare i conti con livelli di inflazione elevatissimi, più dell'80% della popolazione è disoccupata, quindi non si può permettere di poter avere accesso al cibo, al mercato. Quindi la popolazione tende a accedere a cibo più economico che non è di qualità. Ancora oggi 30% di quello che entra sono beni non essenziali. Parlando di beni alimentari parliamo principalmente di dolciumi, patatine, bibite gassate, e questo ovviamente va ad alimentare il problema della malnutrizione, che non si limita soltanto ai bambini. C'è anche un problema di malnutrizione legato alle fasce più adulte, soprattutto le donne. Noi ne vediamo tante in clinica, molte donne hanno aborti spontanei o parti prematuri proprio per la condizione nutrizionale che hanno.
2: In Iran è stata decisa la condanna a morte di una ragazza arrestata nei mesi scorsi insieme a sua sorella gemella nel contesto della repressione della mobilitazione di piazza dell'inizio di quest'anno contro il regime. Sentiamo il servizio.
5: Piedi fratturati e scoriazioni su tutto il corpo, capelli strappati, ora la condanna a morte. È il destino di due sorelle gemelle iraniane arrestate in seguito alle proteste di gennaio. Avevano soltanto 19 anni e frequentavano ancora il liceo quando uomini mascherati li hanno prelevati dalla loro abitazione nel cuore della notte. Dopo averle cercato ovunque, la madre Marzieh Nur Mohammadi ha finalmente saputo che fine avessero fatto le figlie. A maggio la madre ha avuto modo di far loro visita nel carcere di Dolatabad a Isfahan, nel centro dell'Iran. In cella una di loro è stata minacciata dalle guardie carcerarie. Se non avesse firmato la confessione avrebbero violentato la sorella lì davanti a lei. Così ha raccontato il cugino Massoud Nur Mohammadi, che vive nello Utah, Stati Uniti. Le ragazze si chiamano Taraneh e Rumina, di cognome fanno Rahimi. Taraneh è stata condannata a morte per aver partecipato alle proteste di gennaio. Alla sorella gemella, Rumina, sono stati comminati 25 anni di carcere. Da febbraio sono oltre 500 le persone condannate a morte in Iran, per lo più per reati di droga, ma sono almeno 29 gli impiccati per le proteste antigovernative di gennaio, e tra questi almeno 16 sono donne. Per Popolare Network, Farian Sabai.
2: Giornata finale del Forum Economico di Cernobbio. A proposito dei conti pubblici italiani e dell'operato del governo, il ministro Giancarlo Giorgetti ha detto: non siamo stati dei fenomeni, ma la barca è rimasta in linea di galleggiamento e vi posso assicurare che l'Italia è molto più rispettata all'estero che in casa. Dopo le presenze ieri di ospiti di estrema destra come Jordan Bardella e Roberto Vannacci, oggi a Cernobbio hanno parlato i leader del centro-sinistra, oltre appunto al ministro dell'economia. Un sondaggio proposto agli imprenditori del forum ha promosso Giorgia Meloni e giudicato negativamente con l'83% dei pareri l'operato dell'opposizione. I capi dei partiti di centrosinistra hanno confermato l'impressione di essere ancora lontani da una sintesi su programmi e strategie. Questa è l'opinione di Carlo Galli, politologo, professore emerito all'Università di Bologna.
6: Ho avuto l'impressione di un centro-sinistra che sembrava dopo tutto guidato da Renzi, che si è proprio permesso di prospettare non soltanto dei punti programmatici come hanno fatto tanto Stein quanto Conte, ma di prospettare una vera strategia, cioè l'accordo alla tedesca e poi una fortissima alleanza in grado di sconfiggere, secondo lui, la destra. Il leader di quel campo, quanto a piglio, quanto a capacità di saturare la scena politica, sembrava Renzi, il che è male, è tanto male che non a caso Bonelli ha adoperato il proprio intervento tutto per polemizzare contro Renzi, dando così una ulteriore mano a coloro che reputano il campo largo poco affidabile, diciamo così.
2: Il collettivo di attivisti autistici Inventati ha annunciato la chiusura. Noi ci fermiamo, ma la resistenza e le idee no, restiamo umani, si legge nel comunicato pubblicato oggi sul blog del gruppo. Sono stati 25 anni bellissimi, a brevissimo spiegheremo come salvare il contenuto dei blog, mail, siti, si legge nella nota. Nei giorni scorsi l'amministrazione degli Stati Uniti aveva inserito Autistici Inventati nella lista di gruppi considerati terroristici e dopo l'annuncio delle sanzioni americane l'Istituto di Credito Banca Etica aveva deciso in modo unilaterale la chiusura del conto in banca del collettivo. Sentiamo Marco Schiaffino, autore della nostra trasmissione Doppio Click.
7: Sono resi conto di essersi trovati di fronte a un avversario troppo forte da combattere. In particolare quello che si capisce dal comunicato che è stato pubblicato su cavallettenoblogs.org, che è il blog ufficiale del collettivo, è che Autistici non se la sente di mettere a rischio tutte le persone che hanno collaborato al progetto personalmente e tutti gli utenti in una battaglia che li vede affrontare un avversario che chiaramente è al di fuori della portata. Il collettivo Autistici Inventati ha fornito strumenti tecnologici ad associazioni, realtà di movimento, centri sociali, singoli individui che volevano semplicemente utilizzare degli strumenti alternativi alle big tech. Queste sono le persone che avrebbero potuto rimanere coinvolte. Quello che ci racconta tutta questa vicenda è il fatto che una volta di più noi abbiamo la consapevolezza del fatto che le tecnologie non sono neutrali, il web in realtà è nelle mani di un governo che sono gli Stati Uniti, che possono censurare, spazzare via dal web chiunque vogliano con dei processi estremamente opachi. La cosa che fa impressione è l'assordante silenzio da parte delle istituzioni e anche da parte delle realtà politiche italiane su questa vicenda.
2: Infine le due notizie di sport di oggi in Italia con la Formula 1 e la pallavolo, in studio Luca Parena.
8: Eh sì, buonasera, perché è stata una domenica che entrerà nella storia dell'automobilismo e dello sport italiano. Andrea Chimi Antonelli con la Mercedes ha vinto il Gran Premio di Monza. Erano 60 anni dal 1966 che un pilota italiano non vinceva la gara di casa. Antonelli, 20 anni compiuti pochi giorni fa, sta riscrivendo un'infinità di record. Oggi è stato protagonista di una rimonta che ha entusiasmato il pubblico dell'autodromo di Monza, tutto esaurito. Antonelli partiva dalla 19ª posizione, indietro la Ferrari, oscurata anche nel cuore di tanti tifosi italiani dalle imprese di Antonelli. A inizio gara c'è stata anche un po' di apprensione per una brutta uscita di pista di Charles Leclerc. La corsa è stata interrotta per circa mezz'ora, ma il pilota della Ferrari è rimasto illeso. Altro appuntamento importante di questa domenica di sport: la finale degli europei femminili di volley. A Istanbul si gioca Turchia-Italia, la partita è ancora in corso, l'Italia è in vantaggio 2-7-1, ma rincorre nel quarto parziale in cui la Turchia è avanti 15-12. L'Italia, ricordiamo, è campione mondiale olimpica in carica. Nella finale di stasera cerca la vittoria nell'unico grande torneo che non ha vinto ancora negli ultimi due anni.
2: Grazie a Luca Parena, questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, la prossima edizione alle 22.30, buon ascolto.
9: Popolare Network.

0: cosa? Cosa?
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
2: Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi sarà curata dalla pastora Laura Testa. Buon ascolto.
3: Benvenuti e benvenute. Ci vogliamo raccogliere alla presenza del Signore questa mattina per invocare la sua presenza e per celebrarlo insieme. Cari fratelli e care sorelle, vogliamo pregare. Signore, resta con noi, sii presente insieme a noi questa mattina, ascolta la nostra voce e indicaci con la tua la strada con cui attraversare la vita. Fa che possiamo trascorrere questo percorso su sentieri di pace e di giustizia. Sì, guidaci con la tua santa parola. Offrici fede e speranza salde per resistere nell'amore e vivere nel nome di Gesù Cristo, Signore nostro e Salvatore. Amen. Leggo dal Salmo 146. Alleluia! Anima mia, loda il Signore. Io loderò il Signore finché vivrò. Salmeggerò al mio Dio finché esisterò. Non confidate nei principi né in alcun figlio d'uomo che non può salvare. Il suo fiato se ne va ed egli ritorna alla sua terra. In quel giorno periscono i suoi progetti. Beato colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe e la cui speranza è nel Signore, il suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, che mantiene la fedeltà in eterno, che rende giustizia agli oppressi, che dà il cibo agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Il Signore apre gli occhi ai ciechi. Il Signore rialza gli oppressi. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri, sostenta l'orfano e la vedova, ma sconvolge la via degli empi. Il Signore regna per sempre. Il tuo Dio, o Sion, regna per ogni età. Alleluia.

Leggiamo la parola del Signore così come essa è testimoniata dall'Evangelo di Giovanni al capitolo decimo, i versetti da 11 a 16. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga, e il lupo le rapisce e disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me. Come il Padre mi conosce, io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Carissimi fratelli, carissime sorelle, che belle parole queste del Vangelo di Giovanni. Molte volte, nei momenti difficili della vita, le parole di Gesù ci hanno consolato e ancora ci consolano e ci calmano l'animo. Però certo c'è grande differenza tra Gesù e qualunque altro pastore o pastora. Gesù, infatti, ha con le sue pecore un legame di responsabilità, di conoscenza e d'amore profondissimi, tale da dare la propria vita per loro. L'Evangelo di Giovanni ci fa vedere che la contrapposizione tra il buon pastore e il mercenario è basata proprio sulla relazione tra le pecore e chi guida e accudisce il gregge. Facendo un'analogia con la nostra vita di fede, vedremo che se scappiamo, anche noi come mercenari, rinunciamo ad esercitare quei doni, quei talenti che il Signore ci ha donati al servizio della Chiesa e del mondo. In altre parole, rinunciamo alla nostra vocazione quando ci giriamo dall'altra parte ignorando ciò che avviene nel mondo accanto a noi: la fame, le disuguaglianze sempre crescenti, la distribuzione ingiusta delle risorse. Insomma, rinunciamo a seguire il Signore quando ci giriamo dall'altra parte di fronte alle remigrazioni, ai morti in mare, alle torture operate dalle dittature, quando non ci poniamo delle domande rispetto al cambiamento climatico. Rinunciamo a essere fedeli al nostro rapporto con il Signore ogni volta che, come i mercenari, intuiamo che il male sta arrivando e lasciamo l'ovile senza protezione e le pecore in pericolo. Ecco, a noi la scelta se essere pecore e lasciarci guidare e vivere della grazia di Dio o rifiutare questa grazia ed essere mercenari, mercenarie. È una scelta che ci mette in crisi, perché ci chiede di mettere in discussione tutta la nostra vita, ma ci impone al tempo stesso un cambiamento, e questo cambiamento nelle mani di Gesù è possibile. Proprio il Cristo, proposto dall'Evangelo di Giovanni, ci mostra la strada da seguire. Lui, unico buon pastore, offre la sua vita per le pecore. Ed è così anche per me e anche per te. Egli offre la sua vita, nient'altro è necessario. Il Signore offre la sua vita per tutte le pecore. E non importa se esse siano più o meno docili, non importa se sono di un colore o di un altro,
Non importa se sono di una religione o di un'altra, di un genere o di un orientamento o di un altro. Il Signore offre la sua vita per tutta l'umanità e ancora oltre, per ogni vita che vive sulla terra.

Rivolgendosi in maniera universale a tutti e a tutte, si offre in maniera personale a te e a me, a tutti, a noi. L'amore di Dio per l'altro, per l'altra, non diminuisce il suo amore per noi. Siamo resi simili nel suo amore. Siamo pecore ammansite dal suono dolce della sua voce. E allora, fratello mio, sorella mia, nel dolore, nella paura, nel dubbio, non chiuderti, non scappare. In ogni cosa, nella traversia della vita, invoca l'aiuto del Signore Gesù. Resisti al male e confida nell'amore prezioso del Cristo che ti soccorre. Egli è il nostro solo buon pastore. Non ci lascia mai da soli o da sole. Ci difende dal male, dentro e fuori di noi. Accogli anche tu stamattina il suo dono e la sua promessa di vita che sempre offre speranza. Saremo un unico gregge amato e curato da Dio. Uniti in Cristo, noi viviamo. Amen.

Vogliamo pregare e intercedere presso il Signore. Signore, quando avrò fame, dammi qualcuno da nutrire. Quando avrò sete, dammi qualcuno da dissetare. Quando avrò freddo, qualcuno da vestire. Quando sarò preda della tristezza, qualcuno da sostenere. Quando il fardello si farà pesante, carica su di me anche quello degli altri. Quando avrò bisogno di tenerezza, si faccia pure appello alla mia. La tua volontà sia il mio nutrimento, la tua grazia la mia forza, il tuo amore mio riposo, il tuo regno mia speranza. Amen. Diciamo insieme la preghiera che il Signore Gesù ci ha insegnata. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

Riceviamo dal Signore la sua benedizione, la pace di Dio che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Amen.

0: Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dalla pastora Laura
1: Testa. E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Domenica 13 settembre alle 17 presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
2: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. In apertura la A32 Torino-Bardonecchia, per traffico intenso si rallenta fra Ulzest e Susa Ovest in direzione Torino. Ci spostiamo sul raccordo Ivrea-Santhià, per lavori sono presenti code fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Infine il traforo del Monte Bianco, per traffico intenso sono presenti code in direzione Francia. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Yeah.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Mi riempio di impegni per non pensarci, ti tengo nella testa e occupo le labbra con un'altra sigaretta, rischiando di bruciarmi, ma tanto cosa importa adesso, è già troppo tardi. Continuo a uscire per distrarmi, ho gli occhi come due campari che tengo tra le mie mani,

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Domenica 13 settembre alle 17, presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour, va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: J-Laus Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni.

0: bentornati a tutti coloro che sono in ascolto. Comincia oggi con questa puntata una nuova stagione radiofonica, la 17ª di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Connella
1: e Susanna Marie. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere e tutta la musica del mondo. Ma la nostra storia di oggi non inizia in una galera. La nostra storia di oggi non inizia in un commissariato o in una caserma dei carabinieri. Non inizia con un fermo di polizia. La nostra storia non inizia a New York o a Los Angeles, a Londra, Santiago del Cile o a Milano. Non inizia in una grande metropoli dove l'industria musicale macina suoni e fretta. La nostra storia inizia in un piccolo paese dell'Appennino, poche case arroccate sopra il fiume Limentra. Inizia a Pavana, una frazione di Sambuca Pistoiese. È qui che in questa estate 2026 una parte della storia è finita, ma è qui e in tanti altri posti del mondo e dell'animo umano che una parte molto più grande resterà per sempre in vita.
0: Lo scorso 6 agosto se n'è andato uno dei più grandi autori di tutti i tempi. Nei giorni successivi le sue canzoni sono volate di città in città, dal nord al sud dell'Italia, di piazza in piazza, di bocca in bocca. In tanti, in tantissimi, ci siamo ritrovati spontaneamente a cantare nelle strade attorno a due chitarre e una bottiglia di vino. Una strada in particolare ha sentito più canzoni di tutte, via Paolo Fabbri, a Bologna, davanti al numero 43, dove per tanti anni lui ha abitato, un indirizzo reso immortale da un album eterno.
1: C'eravamo anche noi, in via Paolo Fabbri 43, scappati via da Roma, dopo aver sentito la notizia, per unirci a quel popolo amico che come noi ha nel cuore i suoi versi. Radio Popolare, dove è sempre stata una presenza intima e preziosa, lo ha celebrato grandemente. E Jailhouse Rock unisce oggi la propria voce con questa prima puntata della sua 17ª stagione radiofonica che dedichiamo al nostro maestrone.
0: Ha raggiunto la sua ultima Thule, regno di ghiaccio eterno. Ha indirizzato la sua prua verso l'infinito, ma mai si spegnerà di lui e della sua nave il ricordo. Mai smetteremo di cantare e di vivere quelle canzoni che ci hanno accompagnato da sempre, lungo tutta la vita. Parole e accordi mischiati a noi, al nostro respiro e al nostro stesso essere quel che siamo. Grazie, meraviglioso burattinaio di parole. Grazie, maestro.
1: Tu che hai doppiato 3 volte Cap Horn e navigato 7 volte i 7 mari, non sei oggi su quel fiordo, ma sei qui in mezzo a noi. In questa canzone hai raccontato la tua morte. Noi l'ascoltiamo all'inizio di questa puntata, all'inizio di questa stagione che ti dedichiamo, perché è un nuovo inizio e non una fine. Grazie maestro, questa è l'ultima Thule, Francesco Guccini.

L'ultima Thule dall'omonimo album del novembre 2012, l'ultimo album in studio di Francesco Guccini, se non consideriamo i due dischi essenzialmente di cover, canzoni da Intorto e canzoni da Osteria in questo brano veramente commovente. Lui racconta la propria morte che inevitabilmente è arrivata ed è stato grandioso vedere in questo mese che è passato l'intimità che i tanti fratelli e sorelle, perché veramente è un popolo vicino quello che è cresciuto ascoltando i versi di Francesco Guccini, quello che si è rispecchiato in quelle canzoni. Chi frequenta le chat su internet dei gucciniani vede come si stanno continuando ad organizzare cantate, eventi, le cantate anarchiche, portate una chitarra, portate un fiasco di vino in tutte le città, in tutti i paesi, dovunque c'è una piazza, c'è un popolo di guccineani che ha voglia di stare insieme. Non dimentichiamo ovviamente qui a Jailhouse Rock il carcere, l'estate è stata dura, i detenuti sono cresciuti in numero considerevolmente, abbiamo sfondato ormai il tetto delle 65.

0: dipendenti, potremmo usare quelle con un po' più di coraggio. E a proposito di questo, noi torniamo a Francesco Guccini con un altro brano. È difficile scegliere nella grande, bellissima produzione di Guccini. Cerchiamo di non farvi ascoltare le canzoni più note, ma sono tutte notissime, quindi la scelta è veramente faticosa. Il secondo album in studio dopo Folk Beat numero uno è 2 anni dopo, del 1970, e c'è questa canzone che racconta di un uomo, un ubriaco, che un tempo però aveva cantato all'opera, e ogni tanto, proprio quando beve un po' di più, magicamente gli ritorna in mente quel momento, quel pubblico, e allora così, nel niente dell'osteria, nel silenzio, lui si alza in piedi, e canta. Qui il brano lo ascoltiamo da Quasi come Dumas, il disco live del 1988, un altro disco bellissimo che contiene l'inedito Ti ricordi quei giorni, e ci ascoltiamo qui a Jailhouse Rock, L'Ubriaco.
1: Appoggiato sulle braccia, dietro il vetro di un bicchiere, alza per un po' la faccia e domanda ancora da bere.

e per uno scherzo atroce quasi il vino gli dà forza, l'illusione gli dà voce e si alza sulle gambe

ma si ferma all'improvviso e ricade giù a sedere. Torna l'ombra sul suo viso, torna il vino nel bicchiere, ma lontano, oltre nel tempo,

Vi abbiamo detto che ci siamo stati anche noi davanti a Via Paolo Fabbri a cantare con tutte le persone che spontaneamente si erano lì riunite, che sono accorse lì davanti, sentita la notizia della morte di Francesco Guccini, è durato per varie sere di seguito. Abbiamo registrato così con il cellulare, sentirete un po' di rumori di fondo. Abbiamo registrato questo bellissimo brano che nello stesso album della canzone che abbiamo appena sentito, ovvero In due anni dopo, c'è questo blues che ritroviamo di nuovo in Quasi come Dumas. Il blues si chiama Altrist, poi diventerà Altrest nel disco live, Il Triste. Erano arrivati in quel momento davanti a Via Paolo Fabbri Gloria Turrini, grandissima voce blues, andate a cercare su internet le sue cose, e la chitarra di Aldo Betto dei Savannah Funk. Vi invito, un trio eccezionale, vi invito anche questo ad andarlo ad ascoltare. Anche loro erano accorsi spontaneamente, Aldo ha preso una chitarra, Gloria con la sua voce hanno cantato questo blues di Francesco Guccini, Il Triste. C'era tuo padre sull'uscio, mi ha domandato quando ti sposi, io che faccio fatica a mangiare per me, figurati se fossimo in due, e io sono qui in mezzo alla strada, è brutto davvero star la domenica a tasche vuote e senza te. Ma non sono queste le parole che sentirete, perché il blues è in modenese. E allora lasciamo i microfoni in via Paolo Fabbri 43.

0: Altrist, registrata da noi con mezzi di fortuna in via Paolo Fabbri. Alla chitarra c'era Aldo Betto dei Savannah Funk, alla voce Gloria Turrini, ma era tutto improvvisato, tutto accaduto lì per caso e c'eravamo tutti noi a cantare questa canzone, un po' meno perché il dialetto modenese è per tutti noi un po' più difficili. E adesso vi facciamo ascoltare una preziosissima testimonianza. Dopo la morte di Guccini abbiamo raggiunto Ella De Bandini. Ella De Bandini è lo storico batterista di Francesco Guccini, sono tutti nomi che noi che seguivamo i concerti li conosciamo a memoria, insieme a Juan Carlos Flaco Biondini, Arestavo Lazzi, Vince Temper, Antonio Marangolo, e c'era lui, Ella De Bandini. E questo è il ricordo prezioso che ha affidato ai microfoni di J-Laus Rock.
1: Un saluto a tutti, non so se dire buongiorno, buonasera, buonanotte o buon pomeriggio, perché sono le 12.40 di notte, sono tornato in albergo in questo momento dopo un concerto. Sono Ella De Bandini, il professore batterista, praticamente 80 anni, dei quali più di 60 facendo picchiando con delle bacchette sui tamburi. E stavo pensando questa sera, prima di addormentarmi, al periodo passato con Francesco Guccini. Ci siamo conosciuti nel 1969, quando decise la EMI, la casa discografica, di fare un disco che si chiamava L'Isola Non Trovata, di Francesco Guccini, con dei musicisti, dei session men, proprio dei musicisti della sala di registrazione. Quindi entriamo in studio, il primo fu Vince Tempera, che coinvolse Arestavo Lazzi e me e da De Bandini a fare questo disco. E da allora si è subito formata una complicità mentale, anche culturale, di provenienze, diciamo che le provenienze erano le stesse. Francesco, come Ares e come me, era emiliano e ha cominciato a suonare nelle sale da ballo, quindi ascoltavamo le stesse cose, si suonava il rock and roll di allora, quindi proprio tutta un'altra cosa di quello che poi sarebbe stato il futuro di Francesco Guccini e anche il nostro, perché diciamo che le canzoni che suonavamo allora erano brani di Elvis Presley, di Tom Richard, quindi il testo non era la cosa più importante, anche perché molti di noi allora non si conosceva nessuna parola dell'inglese, quindi era proprio il brano, la pulsazione ritmica che ci affascinava. E Francesco, anche lui, suonava con un gruppo, con Alfio Cantarella, con Victor Soriani dell'Equipe 94, suonava questo genere di musica. Quindi avevamo lo stesso inizio, la stessa passione giovanile per questo genere musicale. Poi cosa è successo? Che il talento di Francesco, sicuramente non... Quando non ha un talento, non c'è bisogno di un Bob Dylan o di un Leonard Cohen che ti dice di fare una certa cosa. Il talento non è studiando altre persone. Sì, uno le può studiare, ma se non hai il talento non riuscirebbe mai ad essere un Francesco Guccini o un Fabrizio De André o chi altro, si può dire. Quindi proprio era la natura che gli aveva donato questo dono, insomma, di sapere scrivere nel modo giusto le cose giuste, che potevano raccontare delle cose avvenute, inventate. E poi soprattutto da allora, diciamo che c'è stato veramente un continuo susseguirsi di collaborazioni, e a noi era permesso tutto, i musicisti, da parte mia era permesso tutto, è quello che sto continuando a fare anche adesso. Abbiamo una grande libertà. Francesco non aveva bisogno di essere alla moda. di seguire le cose, il modo, i ritmi che andavano in quel momento. Lui non aveva bisogno, il testo era importante e quindi potevamo usare tutte le nostre esperienze fatte in sala da ballo che venivano dallo swing, dal jazz, dalla musica latina, e tutti questi brani, si possono sentire brani meravigliosi come Scirocco che ha scritto insieme a Flaco Biondini, o a brani dove addirittura c'è anche il Gualdi che in stagioni che suona il clarino con in modo tradizionalissimo, insomma. E quindi, che dire, abbiamo potuto veramente fare una cosa al di fuori di quello che erano le mode del momento, le richieste commerciali, eppure siamo rimasti lì tanti anni, e ogni volta che si saliva, che si usciva, si saliva sul palco, non era un applauso che ci accoglieva, non erano urla così, no, eravamo veramente abbracciati da un pubblico che ci ha seguito per tantissimo tempo. E quello che stiamo facendo adesso, cerchiamo di fare noi dei musici adesso, è quello di andare a suonare questi brani dove spesso il pubblico interrompeva Francesco nelle esecuzioni e lui si interrompeva un brano a metà per parlare con il suo pubblico. Oggi noi queste cose non le facciamo, noi diamo la possibilità alle persone di poter ascoltare in un posto dove si sente bene, teatri con una buona acustica, o l'importanza di una buona acustica, non i palasport di allora dove si sentivano solamente le urla e tutta la musica era confusa. Oggi noi cerchiamo di far sentire veramente quello che ha scritto Francesco e la possibilità che ci ha dato noi di suonare in quel modo. Io sono molto onorato di aver fatto parte di questa di questo momento, grande momento della musica italiana, e continuerò a farlo facendo anche logicamente altre cose, perché Francesco mi ha permesso di essere Ella De Bandini. Francesco, non c'era un momento durante il concerto in cui lui non nominava o non si inventava una cosa anche inesistente per poter nominare uno dei suoi musicisti. Non so, Flaco oggi è entrato in un bar e non gli ha dato il caffè giusto, gli ha dato decaffeinato, però parlava di Flaco Biondini, oppure Aresta Volassi, ieri in piscina, quindi la gente ci conosce perché Francesco parlava continuamente di noi durante i suoi concerti e ci teneva sempre presenti al pubblico che ci ascoltava. E credo che sia stato l'unico artista con il quale ho lavorato che si comportava in questo modo. Che cosa si può dire se non grazie Francesco? Ciao a tutti e grazie di avermi ascoltato in questo momento notturno dove viene fuori la verità e l'onestà di quello che una persona dice. Ciao a tutti, mi faccio un buon bicchiere di vino adesso alla salute del buon Francesco. Ciao.
0: Era Ella De Bandini, commovente, ai microfoni di J-Laus Rock. Noi torniamo alla musica di Francesco Guccini, facciamo un grande salto in avanti. È veramente impossibile scegliere le canzoni da ascoltare, ma so che in queste settimane tutti noi le stiamo ascoltando a nastro tutte quante. Questo brano è tratto da Quello che non, album del 1990. È veramente un quadro dove Francesco Guccini racconta un pezzo di umanità che è molto lontano da lui, molto differente da quella che era la sua vita, ma come sempre sa fare, con una grande capacità di pennellare quelle immagini, di fotografarle con un grande rispetto. Questo è Le ragazze della notte.

ragazze della notte, così simili a me, così diverse, noi passeggeri di treni paralleli.

0: Le ragazze della notte, ancora con Francesco Guccini in questa prima puntata dell'anno di Jailhouse Rock.
1: Storie raccontate con delicatezza, profondità, come diceva Susanna, dipinti. Storie sono quelle che sono presenti all'interno delle carceri per adulti, nelle carceri per maschi, nelle carceri per femmine, storie complicate di mamme, di donne con i loro bimbi, crescono i bimbi con le loro mamme in carcere, innocenti, messi dentro per la cattiveria molte volte di un potere che sulla loro pelle gioca il consenso. E sarà un anno duro per chi è portatore di queste storie. Perché? Perché è un anno elettorale. E nell'anno elettorale sarà sicuramente, ne vedremo delle belle, Susanna, ne vedremo veramente delle belle. Luglio, fine luglio è stato il mese in cui il governo nuovamente ha ritenuto di prendersela con quella che chiama in modo improprio, volgare, maranza, e ha introdotto nuove norme, ne abbiamo parlato tanto dai microfoni di Radio Popolare in tutti i GR fatti durante quest'estate. Per esempio, presupponendo la imputabilità del minorenne fra i 14 e i 18 anni, sempre capace, non si andrà più a vedere se veramente lo era, non lo era, l'interesse superiore del minore va a quel paese, eppure era previsto da convenzioni internazionali e quindi costituzionalmente garantito. È tutto così, e il prossimo anno ne vedremo di tutte sulla sicurezza, l'immigrazione, perché questo è il terreno del consenso, ma non sono solo per vincere le elezioni, però non sono solo norme propaganda, sono norme vere che producono danni, e che saranno sono le tessere di un mosaico autoritario.
0: E noi torniamo alla musica di Francesco Guccini con questa canzone che prendiamo da Parnassius Guccini del 1993, il disco che porta il titolo della farfalla che si trova in giro per l'Appennino e che lo scopritore ha voluto dedicare a Francesco Guccini. In questa canzone Guccini ci ricorda che non è mai una buona cosa ricordare, appunto, bisogna saper guardare avanti, perché tra i libri schiacciare rose di risa paghe piene delle spose. Noi ci ascoltiamo, non bisognerebbe.

0: Non bisognerebbe, ancora con Francesco Guccini, chi vi parla è Susanna Marietti, con me in studio, come sempre. C'è anche Patrizio Connella.
1: E possiamo dire, usando le parole di Guccini, non bisognerebbe torturare i ragazzini. Non bisognerebbe in uno stato normale. Non bisognerebbe torturare i ragazzini. E invece l'ennesima inchiesta, nata anche grazie al lavoro faticoso degli avvocati, delle avvocate di Antigone, dei nostri occhi sul territorio. Casal del Marmo è a Roma, nella periferia romana, e Antigone aveva ricevuto segnalazioni da parte di operatori coraggiosissimi, va detto, perché l'Italia è anche un paese dove ci sono i torturatori, ma ci sono quelli che hanno il coraggio di denunciare i torturatori lavorandoci a fianco, educatori, dottoresse, mediche, tanto di cappello a tutti loro. È partita l'inchiesta per tortura in un minorile che fa seguito a quella milanese del Beccaria. Non bisognerebbe torturare i ragazzini.
0: E questo brano lo trovate, è l'unico inedito che trovate nella raccolta di cover Note di viaggio, capitolo 2, Non vi succederà niente, canzoni di Francesco Guccini che sono interpretate da tanti artisti italiani nel 2020. Il capitolo 1 era uscito l'anno precedente, capitolo 1 Venite avanti. E qui trovate Natale a Pavana come inedito. E nel 2019 questo brano è uscito come singolo, cantato da Enzo Iacchetti, che l'ha inserita in un suo spettacolo teatrale. Era stata scritta da Guccini ed era stata proposta per Sanremo, ma fu rifiutata. Ci ascoltiamo, Migranti.
2: Andavamo che non era ancor giorno, la bocca piena di sogni e dolore, lasciavamo in un niente di ore lì attorno, una casa di gente e di amore. È una terra da infami, di sassi e di rabbia, la miseria attaccata alla pelle come una scabbia, ma nei petti gonfiava un respiro che volava in giro come una danza.

lavoro, di gioia. Per noi a decine, a migliaia, per noi così tanti, per noi niente.

si allarga un respiro che ci spinge ad andare ad osare sul mare.

0: Migranti, Francesco Guccini, in questa prima puntata di Jailhouse Rock. Grazie maestro, anche per questo.
1: Sì, migranti, peccato, peccato, è un po' così, una macchia per Claudio Baglioni. Claudio Baglioni che comunque a Lampedusa ha portato i suoi concerti, la sua musica, la sua storia. Quel non ammettere quella canzone perché voleva un festival leggero, sì, è una macchia. Migranti è l'altro terreno di conquista, la sicurezza, la criminalità e i migranti. Poi, se c'è la fortuna di un episodio criminale commesso da un immigrato, tutto si tiene insieme. Se quell'immigrato è minorenne, è perfetta come episodio di cronaca, perché è maranza. Criminalità, immigrazione, e qua sono almeno 10.000 voti a ogni presa di posizione. Detto questo, è chiaro che l'estate è stata segnata dalla strumentalizzazione di ogni episodio di cronaca, tutti. Siamo partiti da Roggero, dal gioielliere che adesso è nel carcere di Bollate, che vede così tutti in fila i parlamentari della destra ad andarlo ad omaggiare, manco fosse un eroe della patria, manco fosse qualcuno che ci ha tolto dall'invasore straniero. Era invece è così un gioielliere che ha sparato alle spalle delle persone. E poi siamo arrivati fino all'ultimo episodio torinese con la Meloni che addirittura interviene su un fatto di cronaca accaduto che ha riguardato una scarcerazione di un bengalese. Tutto viene strumentalizzato, sarà così per il prossimo anno. E invece la poesia di Guccini, i migranti di Guccini ci fanno respirare.
0: E noi ci salutiamo su un ultimo brano, anche questo è tratto come il primo che abbiamo ascoltato da L'ultima Thule, che è l'ultimo album di inediti pubblicato da Francesco Guccini nel 2012. Anche in questa canzone lui accenna alla propria morte, che inevitabilmente è arrivata. Ci mancherai tantissimo, ma sei e sarai ancora con noi. Ci ascoltiamo l'ultima volta.

0: male.
1: L'ultima volta e finisce qui questa prima puntata della 17ª stagione radiofonica di Jailhouse Rock. Grazie maestro, grazie per tutto quello che ci hai lasciato e che veramente non finirà mai. Durante la settimana, come sempre, potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it, ci trovate su Facebook e ci trovate su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte si viene anche suonati. Noi ci risentiamo per la seconda puntata dell'anno la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora, stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
2: e da Patrizio Gonnella.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Ti rubi.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. We

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE. Vicina a te.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai,
5: a settembre
4: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
11: A me importa.
12: Coyote vs Acme.
13: Idiota!
12: Al cinema dal 2 settembre.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Yes. Check, check, check, check, check.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Who am I?

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. Oh!

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.